0: avessi un cuore.
1: 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio. One, two.

0: questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
1: Mondo Radio. No limit. No limit.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: tutto.
1: Mondo Radio, tutti frutti, una radio per tutti.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

Mondo Radio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio, tutti i frutti.
0: Mondo Radio, tutti i frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio, tutti i frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

tanta musica, non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: Solo su Mondo Radio. Buongiorno Salento.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Didina.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: State ascoltando Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: Createstizze.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
2: Ogni giorno.
1: Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
3: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione. Il contesto rimane difficile, quindi serve dare una mano a famiglie e imprese. Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche da Eni, AIP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e ora anche le bollette. La Premier lancia poi il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. Faccia a faccia nella capitale della Repubblica Ceca con il primo ministro Babis. Tra gli obiettivi, far fronte comune per provare a convincere i partner europei al prossimo Consiglio europeo di ottobre a rivedere ulteriormente il sistema degli ETS e correggere il mercato della CO2. Da Praga la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio anche sul caso di Giulio Regeni a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni 3 agenti egiziani. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra, dice, ma chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo dunque la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi dell'opposizione ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centrosinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula in Senato. Non ho mai problemi ad andare in Parlamento, la replica del vice premier, stupito di essere finito al centro delle polemiche. Alessandro Di Battista torna in video collegamento con Di Martedì sulla 7 e racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba e l'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto a L'Avana. A Cuba mi sono iniziato a sentir male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato, ha detto il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, specificando: me lo hanno asportato quasi tutto, adesso farò le cure sperando che funzionino. Non sono uno di quelli che dice ce la farò, quelli che non devono mollare sono i dottori, ha affermato Di Battista. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. È stato condannato a 25 anni Marco Adamo, ritenuto responsabile di aver accoltellato a morte il benzinaio Nahid Mia, un distributore di Tor San Lorenzo ad Ardea. Il giovane all'epoca dei fatti aveva 18 anni e dopo una fuga di una settimana aveva confessato agli inquirenti: ha riso di me, l'ho accoltellato. Secondo quanto poi ricostruito dagli investigatori, Adamo si era recato presso l'esercizio dove stava lavorando il benzinaio, originario del Bangladesh, con l'obiettivo di rapinare l'incasso. Quella sera ammontava a poco più di 500 euro. Nuovi allarmi scuotono dall'interno il settore dell'intelligenza artificiale americana. OpenAI ha rinunciato al lancio del suo ultimo modello di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori. Anthropic avverte: le attività possono comportare rischi catastrofici. Il presidente americano Donald Trump non sembra però farsi scoraggiare. Punta sempre più sul settore e pensa a un comitato di 10 persone per vigilare su di esso. Al termine di un incontro con i big del settore, assicura, hanno sottoscritto un impegno moralmente vincolante a predisporre misure di salvaguardia. Calcio non conosce battute d'arresto alla Spagna, che sconfigge anche la Croazia nella seconda gara di Nations League. La squadra di De La Fuente si impone 4-1 al termine di un match sbloccato dopo 70 secondi da Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera ne fa 3 in casa della Scozia. Ansko decisivo per la Slovacchia contro il Kazakistan. Successi anche per Albania, Islanda e Slovenia. Parigi senza gol in Finlandia, Bielorussia, Bulgaria e Estonia. 1-1 tra Moldavia e Faroe. È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. La radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Va ora in onda Buongiorno Salento.

Qui buongiorno Salento, bentrovati in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti. Un saluto da Davide Roberto in questo mercoledì 30 settembre. Sono le 7:04 minuti, puntuali come ogni mattina, quindi per raccontarvi tutto quello che succede sul nostro territorio in Salento e in Puglia più in generale. Lo faremo per una prima ora dedicata all'informazione, poi passeremo alle curiosità dell'almanacco a partire dalle 8 e alle 9:30 entreremo in rassegna stampa nazionale e locale. Nel mezzo tanta buona musica, se vi va di richiedere un brano potrete farlo, basta scriverci al 380 20 20 029. Nel frattempo abbiamo anche scelto il primo brano di giornata, lo abbiamo fatto per omaggiare una grande artista, parliamo di Beja, cantante solista e dei Mel Bianco, che ci ha lasciato e continua a lasciarci grandi successi, ma ovviamente ormai da un po' che non la si sente, ma noi la omaggiamo con uno dei suoi successi. E questa è Sneaking Out the Back Door, Mel Bianco su Mondo Radio Tutti Frutti per omaggiare Beja nel giorno del suo 72esimo compleanno.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
3: Jesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Jesco?
3: Puoi chiamare Jesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!

Cominciamo con le notizie più importanti di giornata. Apriamo con una tragedia. Muore a 26 anni in carcere, il legale dice è stato lasciato morire senza ricevere cure e assistenze. Adelin Stanciu aveva appunto 26 anni, di origini rumene, viveva da tempo in Salento e purtroppo è deceduto in maniera improvvisa. Su questa tragedia avvenuta nel carcere di Lecce si addensano diverse ombre. Il giovane dormiva, così credevano gli agenti della polizia penitenziaria quando si sono affacciati nella sua cella lo scorso 23 settembre, ma si sono accorti solo dopo che l'uomo non respirava più e immediata è stata la segnalazione alla direzione carceraria e un'informativa di routine è stata inoltrata in procura. Ma sulla morte del detenuto il suo avvocato vuole vederci chiaro, appunto, per capire se ci siano state delle responsabilità da parte di qualcuno. Vediamo invece, torniamo al blitz avvenuto due giorni fa da parte della Guardia di Finanza, che ha smantellato un'organizzazione criminale dedita allo spaccio. Un sistema articolato che avrebbe unito la vendita al dettaglio da un balcone di quartiere alle ritorsioni per il recupero dei crediti di droga. Il modus operandi svelato appunto dall'inchiesta sull'organizzazione criminale attiva a Presicia, Acquarica e dintorni, sfociata nel blitz di due giorni fa con 8 arresti, dove il canale di distribuzione della cocaina avrebbe avuto il proprio punto di snodo al primo piano di un'abitazione in via Angelo Pedaci. In quell'immobile Nicola Luna, all'epoca ristretto in regime di domiciliari, e la compagna Valentina Ingrosso avrebbero allestito un'attività di cessione quotidiana e continuativa. Ancora notizie: svuotano il serbatoio di un gruppo elettrogeno del depuratore di acquedotto pugliese e fuggono con oltre 1400 litri di gasolio. L'episodio si è verificato la scorsa settimana, ma è stato scoperto soltanto nelle ultime ore dagli operai. Il combustibile sarebbe stato sottratto dall'interno del serbatoio del gruppo elettrogeno, un macchinario utilizzato per garantire il funzionamento di emergenza. Scoperto l'accaduto, i manutentori hanno allertato le forze dell'ordine, sul luogo i carabinieri che adesso indagano per risalire all'identità dei responsabili.

Vi dirò, viaggio Antonacci, ritorniamo ai fatti di cronaca, scoperto con la droga e due bilancini di precisione, un 52enne finisce nei guai, prosegue quindi l'impegno dei carabinieri nel contrasto alle piazze di spaccio e alla criminalità diffusa nel capoluogo salentino, ed è in questo quadro di controlli che i carabinieri hanno portato a termine un nuovo importante intervento. Durante i consueti pattugliamenti, i militari hanno proceduto a controllare un 52enne del luogo. L'atteggiamento dell'uomo ha spinto i militari ad approfondire la verifica. L'ispezione ha permesso di rinvenire circa 50 grammi di eroina e due bilancini di precisione, strumenti utilizzati per il confezionamento e il dosaggio della droga. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato arrestato e sottoposto in regime di domiciliari. I vigili del fuoco intervengono per un incidente stradale. Al loro arrivo trovano una Mercedes ribaltata ma senza nessuno all'interno. È quanto accaduto la scorsa notte, quando appunto i caschi rossi sono intervenuti in via Adriatica a Lecce, sulla provinciale che porta a Torrechianca. I soccorritori hanno effettuato delle ricerche in zona per verificare la presenza di eventuali feriti, ma l'esito è stato negativo e l'auto è risultata rubata nella notte proprio nel capoluogo salentino. Adesso sono in corso le indagini per risalire i responsabili. Cambiamo argomento. La Regione Puglia ha confermato ufficialmente la copertura integrativa al 100% delle borse di studio ad ISU per l'anno accademico 2026-27, con l'annuncio reso appunto nella sede della presidenza regionale a Bari. Si risolve una situazione di forte incertezza per migliaia di universitari. Attraverso un impegno finanziario pari a 66 milioni di euro, l'amministrazione regionale risponde quindi alla totalità della domanda, garantendo agli studenti e alle studentesse aventi diritto la tranquillità economica necessaria per proseguire gli studi.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
3: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
4: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

Diodato con Fai Rumore, questo è Mondo Radio Tutti i Frutti, il buongiorno Salento continua con le sue notizie, sono le 7:28, torniamo in voce per parlare anche della scadenza dei contratti di numerosi lavoratori precari del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Lecce, il CNR. Per molti di loro febbraio 2027 può rappresentare la fine del rapporto di lavoro con l'ente, senza che sia stata individuata una soluzione per garantire continuità occupazionale e scientifica. A rendere più critica la situazione, un provvedimento sulla disciplina e reclutamento del personale nell'ambito di nuovi progetti finanziati dal Programma Nazionale Ricerca, impedendo di fatto la partecipazione a bandi a tempo determinato ai ricercatori che hanno già 30 mesi di anzianità, una decisione che rischia di compromettere ulteriormente le già limitate prospettive di continuità professionale. E allora c'è stato appunto uno sciopero e l'appello dei precari è quello di non disperdere competenze e investimenti pubblici. I precari del CNR Lecce chiedono risposte concrete sul proprio futuro e su quello delle attività scientifiche alle quali hanno contribuito. Veniamo invece ai rifiuti sulle strade provinciali, quasi 2 tonnellate di rifiuti al giorno e la media che restituisce la dimensione dell'abbandono lungo le provinciali nel Salento. Dal 2021 sono state rimosse ben 3.470 tonnellate di materiali di ogni genere. Per continuare gli interventi di Palazzo dei Celestini si è deciso di stanziare 100.000 euro affidando il nuovo servizio di raccolta manuale, trasporto e smaltimento, recupero dei rifiuti abbandonati lungo le provinciali e nelle aree adiacenti di proprietà dell'ente. L'affidamento è andato alla ex group di Galatone per un servizio appunto che continuerà con la contabilizzazione che sarà a misura sulla base delle quantità effettivamente raccolte e delle uscite effettuate fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Il cattivo odore che da giorni veniva avvertito in diverse zone di Nardò ha una causa precisa, ovvero il letame sparso sui terreni agricoli come fertilizzante. A chiarirlo sono stati controlli eseguiti dalla polizia locale e dall'ufficio ambiente del comune, attivati dopo le numerose segnalazioni arrivate da cittadini. Le verifiche si sono concentrate nelle campagne. Si tratta di un'attività agricola consentita e regolamentata, utilizzata per migliorare le caratteristiche dei terreni e frequente in questo periodo dell'anno in vista delle semine invernali.

Stumbling In. Ripartiamo con altre notizie, ripartiamo da un caso di coltelli e minacce per portar via la merce. Arrivano le condanne di 4 anni e 2 mesi di reclusione più 1200 euro di multa ciascuno, la pena inflitta dal tribunale di Lecce ai due uomini arrestati lo scorso 2 giugno dai poliziotti di Lecce per 2 rapine improprie in un supermercato e in un esercizio commerciale della città. Si tratta di Nicola Seccia, 35enne originario di Trani e residente a Barletta, e Bruno Barbierato, 46enne di Cisterna di Latina, entrambi senza fissa dimora. Al vaglio del tribunale 2 episodi avvenuti lo stesso giorno a Lecce. Il primo episodio è avvenuto al supermercato Doc di via Nazario Sauro. I due si sono impossessati di generi alimentari e bottiglie di superalcolici, poi avrebbero minacciato l'addetto alla sicurezza che aveva tentato di bloccarli brandendo un coltello. Il secondo episodio è quello all'esercizio commerciale Alcott in via Trinchese, da cui sarebbero stati sottratti capi di abbigliamento e altra merce. Anche in questo caso gli imputati avrebbero adoperato violenza e minaccia con coltelli nei confronti del personale, successivamente furono individuati e arrestati. Adesso è arrivata la sentenza di condanna. Veniamo al cibo che finisce nella spazzatura, che diventa una questione non solo di abitudini ma una perdita di valore che coinvolge l'intera filiera dal campo alla tavola. In Puglia ogni anno finiscono nella spazzatura oltre 250 tonnellate di cibo e il 53% dei rifiuti alimentari proviene dalle famiglie, secondo i dati pubblicati da Regione Puglia. A denunciarlo è Coldiretti Puglia in occasione della giornata internazionale della consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, che richiama l'attenzione sulla necessità di intervenire prima che il cibo diventi rifiuto, valorizzando il prodotto agricolo, riducendo le eccedenze e rafforzando i percorsi di recupero e redistribuzione. Il recupero deve diventare, fa sapere Coldiretti, parte strutturale di una filiera più efficiente, perché ciò che non viene più venduto non deve automaticamente diventare rifiuto, ma affinché possa arrivare a chi ne ha bisogno, dove è ancora possibile recuperare un alimento. Voltiamo pagina. Il comune di Matino ha approvato l'adesione alla costituenda fondazione DMO Salento, promossa dalla Camera di Commercio leccese. La cittadina salentina entra a far parte del soggetto giuridico destinato ad operare come Destination Management Organization sull'intero territorio della provincia di Lecce, una scelta che si colloca in un nuovo quadro normativo regionale, con una DMO che diventa strumento di governo, organizzazione e gestione delle destinazioni turistiche locali. Alle DMO riconosciute sono attribuite competenze in materia di informazione, accoglienza, coordinamento di eventi, sviluppo di prodotti turistici, con una premialità nell'accesso a finanziamenti e contributi.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
4: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili. Una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
3: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
5: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
6: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
5: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

Rientriamo in voce, sono le 7.46 e questo è il Buongiorno Salento di Mondo Radio. Torniamo a parlare di sanità. Le regioni, tra cui la Puglia, chiedono un incremento strutturale del Fondo Sanitario Nazionale da 6 miliardi l'anno per il prossimo triennio, che per la Puglia si tradurrebbe in 380-400 milioni l'anno in più. Il governo risponde forse con i 5 miliardi in più che il ministro Schillaci ha chiesto di prevedere nella prossima manovra, e questo è il tema che ieri ha tenuto banco nella riunione della conferenza delle regioni, che hanno approvato solo la parte politica del documento, mentre per il fabbisogno si vedrà dopo la riunione delle commissioni salute e affari finanziari. Antonio De Caro ha fatto il suo esordio parlare appunto del caso. Aspettiamo qualche giorno, ha detto il presidente della regione, e capiremo la richiesta definitiva al governo per la prossima legge di bilancio, altrimenti rischia di saltare il sistema sanitario in tutta Italia, in tutte le regioni italiane. A Lecce, nuove aree dello sport e attività ludiche verranno garantite in piazzetta Madonna di Medjugorje, una piazzetta oggi segnata dal degrado, pronta però a trasformarsi in un punto di riferimento per lo sport, l'inclusione e la socialità del quartiere. In piazzetta Madonna della Pace di Medjugorje, lungo via Vecchia Frigole, il cantiere è ormai alle battute finali e l'inaugurazione è prevista entro il mese di ottobre. A dirlo il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Roberto Giordano Anguilla, che ha sottolineato il valore di un progetto pensato soprattutto per restituire funzioni e servizi a una zona periferica della città. Vigili del fuoco per un giorno, veglie i bambini protagonisti tra giochi e sicurezza, con caschetti, prove da superare e la possibilità di sentirsi pompieri. A veglia appunto tanti bambini e famiglie hanno partecipato alla prima edizione di Pompieropoli, organizzata nello spiazzo davanti alla sede municipale di via Salice, un percorso che ha permesso ai più piccoli di cimentarsi in giochi e attività ispirate al lavoro dei vigili del fuoco, con l'obiettivo di avvicinarli in maniera semplice e divertente ai temi della sicurezza, della prevenzione e del rispetto delle regole.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi.
1: E veniamo ora alla pagina dedicata allo sport. In primo piano c'è il calcio con le ultime sul Lecce, ripresa due giorni fa la preparazione dei giallorossi al centro sportivo di Martignano dopo

Genève, Thiago Gabriel. E per questa mattina in programma un nuovo allenamento che si terrà sempre ovviamente nel centro sportivo di Martignano, in attesa della prossimo match test, quello con l'Altamura, in programma domani pomeriggio alle 15:30 presso il Deghi Center di San Pietro in Lama. Intanto arriva dal Ravenna il nuovo amministratore delegato del Lecce, si tratta di Mattia Baldassarre, attualmente in carica con lo stesso ruolo appunto al Ravenna, e andrà ad ereditare la carica che era ricoperta da Sandro Mencucci. Si attende proprio la rescissione con il sodalizio romagnolo prima della firma e dell'ufficializzazione con il Lecce. E chiudiamo con questa notizia, con lo sport. Vene Archivio, lo spazio dedicato all'informazione, si apre tra un attimo quello delle curiosità con tutto l'almanacco di giornata.

0: Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Termine tempo, tiro, terza linea del ramo, la ENA. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
1: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce

0: Il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locognano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locognano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il contesto rimane difficile, serve dare una mano a famiglie e imprese. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche, da Eni a IP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e ora anche delle bollette. E lancia il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. ARERA avverte: nel quarto trimestre del 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente.
1: Da Praga, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio sul caso di Giulio Regeni a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni tre agenti egiziani. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è ancora la nostra, dice. Chiudere i canali politici e diplomatici col Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo la strategia del suo esecutivo. Al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza, il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula in Senato.
2: Conflitto Mosca-Kiev, una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte la capitale ucraina e la sua regione con missili balistici e droni. Le conseguenze più gravi segnalate finora riguardano Vyshgorod. Un'abitazione è stata distrutta durante l'attacco e tra le macerie i soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita di un bambino. Intanto il ministro ucraino dell'economia Kravchenko denuncia: gli allarmi missilistici costano all'Ucraina circa 45 milioni di dollari per ogni ora di interruzione delle attività economiche.
1: Medio Oriente, gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere, riferisce Axios citando tre fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Secondo il sito, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato.
2: Alessandro Di Battista di martedì sulla 7 racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba. Ho iniziato a sentirmi male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato quasi del tutto asportato, ha detto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Non sono uno di quelli che dice ce la farò. Quelli che non devono mollare sono i dottori, ha affermato il giornalista. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà.
1: Il calcio Nations League non conosce battute, del resto la Spagna che a Siviglia supera 4-1 la Croazia trascinata da un super Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera domina la Scozia, successi anche per Slovacchia, Albania, Islanda e Slovenia. Intanto Mancini perde un altro pezzo, Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale per un problema fisico, accertata l'indisponibilità per i prossimi due impegni degli azzurri.
2: È tutto, a più tardi.
3: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
4: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locognano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locognano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Io ho tempo adesso di scoprire le curiosità dell'ostro almanacco. Apriamolo subito e scopriamo che il sole questa mattina è sorto alle 6:40 e tramonta invece alle 18:33. La luna invece sorge alle 20:24 e tramonta domani alle 12:17 in fase gibbosa calante ed è visibile al 71%. Vediamo chi ricorda oggi la chiesa. Oggi si celebrano Santi Girolamo e Sofia. Girolamo è il protettore di dotti, studenti, archeologi e librai, ma anche Santa Sofia e Sant'Amato, abbiamo dimenticato, lo sottolineiamo adesso. Il nome Girolamo deriva dal termine greco Hieronymos, composto da Hieros, sacro, e onoma, nome. Mentre se sei nato oggi, nati il 30 settembre, sono esperti nell'indagare sulla verità e nel portarla alla luce. La loro natura perfezionista è evidente nel modo in cui lavorano. Sono persone che non parlano mai se non a ragion veduta. Oggi, 30 settembre, si celebra la Giornata Internazionale della Traduzione per riconoscere il valore di traduttori ed interpreti. Mentre la citazione è quella di Alexandre Dumas, il figlio, per distinguerlo dal padre omonimo, che è stato uno scrittore e drammaturgo francese. E la sua citazione dice così: gli affari, semplicissimo, sono i soldi degli altri.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: pubblicità. Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
1: Fantastico! E cos'altro offrite?
0: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
1: E il montaggio e lo smontaggio?
0: Anche quello, oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
2: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo.

Questa è Animal Cazzeie, qui su Mondo Radio Tutti Frutti. Rientriamo per parlarvi di Valmauto, perché il mondo dell'auto, si sa, sta cambiando, è già cambiato, ma ciò che non cambia è l'impegno di Valmauto per la qualità, la trasparenza e la cura dei clienti in particolare. Tutto questo è Valmauto. La fiducia non si impone, si costruisce, un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Smettete di cercare la vostra nuova auto, perché la troverete da Valmauto. Visitate valmauto.it o andate nello showroom di Valmauto. Ed ora indietro negli anni per scoprire il vinile che abbiamo scelto per voi, e abbiamo recuperato un pezzo dei PhD, un gruppo britannico, un duo britannico noto in particolare per un successo che è quello che vi facciamo ascoltare, ovvero I Won't Let You Down, dell'aprile dell'82, era stato anche un successo l'anno precedente in tutta Europa, ma poi entrò nel Regno Unito nella top 10 l'anno successivo. Il gruppo era un duo, è vero, ma prese il nome dalle iniziali dei cognomi dei tre musicisti che lo componevano nelle registrazioni originali, quindi Philips, Imas e Diamond, quindi PhD proprio per questo. La canzone è una supplica d'amore, il protagonista infatti ammette di aver commesso degli errori in passato e anche di aver trascurato la persona amata, quindi è un appello disperato ma sincero per riconquistare la ex. Il cantante assicura che non la metterà più da parte, arrivando ad implorare un ultimo voto di fiducia.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30 per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
2: Pubblicità. Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale Addiso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.

splendido, splendente rettore qui su Mondo Radio. Allora è tempo di scoprire un po' come si sono allineati i pianeti quest'oggi, quindi vediamo segno per segno l'oroscopo di giornata. Partendo dall'Ariete, è inevitabile non incontrare degli ostacoli lungo il proprio percorso. L'importante è mantenere il sorriso sulle labbra, non demordere e fare appello a tutta la forza che si ha. Toro, nel corso della giornata avrete tante soddisfazioni, intesa nei rapporti affettivi e familiari, e facilitazioni nei contratti di lavoro, nonché apprezzamenti sul vostro operato. Gemelli, le stelle indicano che finalmente un grande progetto a cui tenete tanto si sbloccherà. Tenete a freno l'emozione e rimboccatevi subito le mani per dimostrare cosa sapete fare. Cancro, negli ultimi giorni non sembrate essere in sintonia con gli altri, venite spesso contrariati e quello che sostenete non viene accolto nei modi auspicati, ma questo non deve costituire motivo di tensioni o discussioni. Leone, allentate la corda, riposatevi un po', se vi sentite con l'acqua alla gola non potete continuare ad andare avanti, dovete fermarvi. C'è tempo per tutto e una giornata meno impegnativa non danneggerà nessuno. Vergine, l'orbita di Marte influisce positivamente sul vostro lavoro, che viaggia percorrendo dei binari vincenti e veloci. Il ritmo con cui gestite gli impegni sta diventando irrefrenabile. Bilancia, le provocazioni sono delle tentazioni a cui è bene non cedere per non mettervi allo stesso livello dei vostri nemici. Se riconoscete un comportamento sleale, non ci dovrete mettere troppo tempo a capire chi lo sta tenendo. Scorpione, un incontro promettente vi regalerà un sorriso a 32 denti. Si dice che la ruota gira per tutti ed ecco che sta arrivando anche il vostro turno. Sagittario, dovrete fare ordine tra le spese e i vari incartamenti perché l'orbita lunare preannuncia problemi burocratici da risolvere in tempi stretti. Mantenete la calma e considerate l'ipotesi di rivedere il modo di organizzarvi. Capricorno, ultimamente vi siete adagiati in un ambito disteso e poco creativo, tanto che la pigrizia ha preso il sopravvento. Cercate di riprendere il controllo delle vostre giornate ponendovi degli obiettivi. Acquario, da tempo sognate di fare un viaggio per svagare la mente ed ecco che oggi albeggiano delle concrete situazioni e opportunità affinché questo si possa realizzare. Pesci, alcune cose che credevate chiuse e definite si riveleranno ancora aperte. Può essere una situazione amorosa, amicizia o lavorativa. Cercate di mantenervi tranquilli e di non prendere decisioni affrettate.

you and lose those pounds.

voi, perché andiamo un po' indietro negli anni per vedere che cosa è successo esattamente il 30 settembre, partendo dal 1791, quando a Vienna debutta l'opera Il flauto magico di Mozart. 1943, con la vittoria degli insorti e la liberazione della città, si chiudono le quattro giornate di Napoli. 1948 arriva in edicola il primo numero del fumetto Tex, ideato da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini. 1955, James Dean muore in un incidente d'auto a bordo di della sua auto, una Porsche 550 Spyder. Nel 1980, dopo un periodo di prova, iniziano ufficialmente le trasmissioni di Canale 5. E tra i nati oggi, nel 1895 il regista Lewis Milestone, 1921 l'attrice Deborah Kerr, nel 33 la cantante Sissy Houston, 42 il fumettista Francesco Tullio Altan, l'ideatore della Pimpa, nel 50 il cantante autore Renato Zero, 54 la cantante dei Me Bianco Beja e poi una serie di attori, nel 60 Giorgio Panariello, 64 Monica Bellucci, 75 Marion Cotillard e nell'80 Martina Hingis, ex tennista. Abbiamo citato un po' di cantanti, beh, non possiamo non omaggiare Renatone Nazionale nel giorno del suo 76esimo compleanno. Lo ascoltiamo con Il Triangolo.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, scorrevole al momento la circolazione lungo i tratti pugliesi della A14 Adriatica e della A16 Napoli Canosa. Code a tratti sulla tangenziale di Bari per un incidente tra Mungivacca e Picone in direzione Foggia. Code per lavori sulla Brindisi Lecce all'altezza di Tor Chiarolo in direzione Brindisi. Infine si transita a senso unico alternato sulla statale 7 Ter Salentina tra San Giorgio Ionico e Surbo dalle ore 6 alle ore 18 fino al prossimo mese di dicembre. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Mondo Radio Info Viabilità.
0: Pubblicità.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
7: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
8: Dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente è ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
9: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
10: 8:45, questo è Mondo Radio Tutti Frutti e noi ritorniamo per l'ultimo spazio dedicato all'almanacco e alle sue curiosità, ed è quello che ci svela le previsioni per oggi. Oggi giornata quasi fotocopia, bella su tutto il territorio e per tutta la giornata. Temperature praticamente invariate rispetto a ieri, vento da nord a tratti moderato. Le massime tra 22 e 28 gradi, le minime tra 8 e 16. Verso i settori ionici solo nel primo pomeriggio c'è ancora qualche possibilità di addensamenti nuvolosi con possibili scrosci o rovesci. Mari Adriatico poco mosso, calmo invece lo Ionio. Andiamo a vedere il proverbio di oggi cosa ci dice. Beh, è semplice ed efficace. Tutti i gusti sono gusti, significa che ognuno ha diritto alle proprie preferenze e nessuno deve mettere in discussione ciò che piace agli altri. Ripartiamo dalla musica, ma vi ricordo l'appuntamento ancora in diretta con noi alle 9.30 per la rassegna stampa nazionale e locale. Arrivano i Mattia Bazzini.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'onda lunga dei rincari si abbatte sulla bolletta e punisce gli utenti più fragili. Per il cliente vulnerabile tipo servito in maggior tutela, nel quarto trimestre l'elettricità aumenterà del 37,3% rispetto al periodo luglio-settembre. La spesa per l'intero anno schizza così da 608,72 a 665,38 euro secondo i calcoli dell'autorità dell'energia ARERA, oltre gli 860 euro per le associazioni dei consumatori. Il balzo riguarda circa 3 milioni di utenti. Di fronte ai rincari qualcosa tra gli operatori è scattato. Da Praga la premier Giorgia Meloni ha ringraziato pubblicamente le società energetiche, da Eni, IP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e poi anche delle bollette, e ha rilanciato: spero che altri attori scelgano di dare una mano.
1: Donald Trump valuta invece una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerle il prezzo. L'ipotesi al centro di un confronto alla Casa Bianca è, secondo il Financial Times, al presidente sono state presentate diverse possibilità di intervento. Al momento non è stata presa alcuna decisione. La questione è diventata delicata in vista delle elezioni di metà mandato previste per novembre. Il diesel negli Stati Uniti ha raggiunto 6,53 dollari al gallone, oltre il 70% in più rispetto ai livelli precedenti alla guerra con l'Iran.
2: Casoregeni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni tre agenti egiziani per l'omicidio del ricercatore friulano. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra, dice. Chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo dunque la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centrosinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula e in Senato.
1: Ucraina ancora sotto attacco con raid russi che hanno causato la morte di un bambino e di una donna e il ferimento di altre quattro persone a Kiev. A spiegarlo è l'amministrazione militare locale. Nelle prime ore del mattino la capitale ucraina è stata colpita da missili balistici e droni. Esplosioni si sono udite in tutta la città, mentre le difese aeree intercettavano le minacce in arrivo, scrive il Kyiv Post.
2: Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà, Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7. La malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto al ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex pentastellato. Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono perché proprio a me, ha aggiunto. Questa peste del ventunesimo secolo ha un pregio e democratica colpisce chiunque. Non ho la retorica del guerriero che dice combatterò. Farò le cure che devo fare e la priorità sono positivo. Quelli che non devono mollare sono i dottori. Così Di Battista.
1: Il tennis, niente Japan Open per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà l'ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra rimediata in allenamento. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Sono molto dispiaciuto, il messaggio social di Musetti, farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai.
2: È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio, no limits.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su, cielo grigio. solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.
5: Pubblicità.
6: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
7: Visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Mondo Radio tutti frutti, musica senza frontiere.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te!
3: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
2: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
5: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'
6: e devo raccontarti un sacco di cose.
7: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
5: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.

Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Buongiorno a tutti da Davide Roberto dalla redazione di Mondo Radio, l'appuntamento in diretta con la rassegna stampa nazionale e locale. Sono le 9.32 di questo mercoledì 30 settembre. Apriamo le prime pagine dei giornali in edicola oggi. Il caso Regeni tra i temi in primo piano, scontro sull'Egitto, il titolo del Corriere della Sera. I legali degli 007 del Cairo pronti a ricorso e c'è il rischio della prescrizione. La Premier: noi con la famiglia per la verità. E poi l'energia, bollette su del 37%, tetto ai carburanti, Meloni incassa il sì di Kuwait ed ancora Garlasco, esempio intercettato, Garofano: ho paura. Sul caso Ricina, di vita perquisito, faro su PC e chiavette. Poi ancora Mosca alla NATO, difesa di Kaliningrad con tutto l'arsenale. Ancora il caso Regeni a dominare l'apertura anche sulla Repubblica, scontro sull'Egitto, Tajani dice sentenza limitata, bisogna cercare gli assassini. E poi l'opposizione all'attacco, il governo protegge Al-Sisi. Ed ancora guerra in Ucraina, Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica. E poi Ustica, le domande da fare ai francesi, anche qui l'economia con le bollette, luce più 37%, sfida sulle offerte tra i fornitori. Ed ancora Garlasco, le intercettazioni di Sempio su Stasi. Infine il ritorno di Di Battista, un tumore, Cuba mi ha salvato. Sulla Stampa il tema energetico in apertura: luce, gas, bollette giù, Eni meno 30% ed è corsa ai ribassi anche Kuwait, fissa un tetto per benzina e gasolio. Meloni, colto l'appello del governo. Poi l'analisi: l'ONU in crisi ma rimane indispensabile. Ed ancora spari contro i ladri in fuga, il colpo mortale da ben 15 metri. Sul Messaggero la nuova inchiesta sul caso Garlasco, in apertura tutti in non ricordo dei RIS, Stasi adesso bisogna fare piena luce sulle prove nascoste. Ed ancora il caro carburanti, Europa in campo, l'allarme di Bruxelles, l'inverno sarà difficile, crescono le offerte commerciali sul taglio delle bollette. Infine anche qui il caso Regeni, Meloni vicina alla famiglia ma rompere col Cairo non aiuta la verità. Gli sport sulla Gazzetta, rilancio Juve, il titolo in primo piano con un focus sulla situazione dei bianconeri dopo il nuovo aumento di capitale. In arrivo altri 250 milioni anche per il mercato. E poi la Nazionale, generazione Caiode e il caso Manchester City, Premier a rischio. Quindi il Corriere dello Sport, Italia attenti al CONI, il titolo e anche Juve e lui paga, previsto per i bianconeri un nuovo aumento di capitale con Exor che mette 250 milioni di euro. Veniamo ai quotidiani pugliesi, la Gazzetta del Mezzogiorno titola contro stangata, è in Italia del 30% le bollette di luce e gas, adesso anche Kuwait riduce i prezzi dei carburanti, l'autotrasporto parla di un bluff. Veniamo invece alle notizie che riguardano la cronaca su Lecce e provincia. In primo piano leggiamo appunto di vari articoli riguardanti la cronaca, in particolare sul blitz che c'è stato due giorni fa da parte della Guardia di Finanza, che ha scoperto un'associazione a delinquere nel campo dello spaccio di stupefacenti tra Presicce e Acquarica e dintorni. Gli accertamenti sui cellulari della coppia in Grosso Luna hanno svelato anche un archivio digitale con armi da fuoco, fucili imbracciati verso l'esterno e munizionamento. Per il giudice le immagini documentano l'aggravante del gruppo armato. Passiamo invece al nuovo quotidiano di Puglia, anche qui si parla del blitz appunto della Guardia di Finanza, ma anche di Euro 32 in primo piano, il giorno delle scelte, il calcio, la FCC decide sulla candidatura degli stadi italiani agli europei, 5 titolari più le riserve, la Puglia punta sulle sedi di Lecce e Bari. E veniamo proprio a Lecce, in particolare ai limiti, al boom delle case vacanze, i sindaci chiedono criteri e regole. Affitti brevi che sempre più nel Salento sottraggono appartamenti alle famiglie facendo aumentare i canoni. In lavorazione un disegno di legge regionale che potrebbe introdurre tetti per i comuni a maggior densità turistica, dai primi cittadini soluzioni differenti. E poi la tragedia sulla Litoranea che ha visto due vittime, pieno appoggio dai comuni costieri dopo l'incidente mortale di domenica lungo la provinciale 358. Parlano l'iniziativa sacrosanta, quella della prefettura leccese, che chiede un piano di sicurezza e maggiori controlli, pronti a schierare sia agenti che nuovi autovelox. Sul tavolo del vertice del 9 ottobre, pattuglie nei weekend, zone 30 e il sistema di monitoraggio del Comitato Istituzionale di Sviluppo. I primi cittadini di Otranto, Tricase e Castregnano condividono quindi la stretta della prefettura. Buche, cedimenti e pericolosità al via i lavori sulla tangenziale a Lecce, la tangenziale est. L'intervento da 100.000 euro interesserà oltre 3.000 metri quadrati, individuata anche la ditta esecutrice. Per i rifiuti abbandonati sulle provinciali, invece, dalla provincia arrivano 100.000 euro per pulire. Mentre veniamo alla morte di un uomo, oggi l'autopsia sull'anziano trovato senza vita di fronte casa, parliamo dell'83enne di Galatina, Fortunato Quarta. È prevista per oggi appunto l'autopsia sul corpo dell'anziano ritrovato con una ferita, si sospetta il gesto autonomo, ma ovviamente saranno i medici a certificarlo. Prendono intanto il via oggi gli interrogatori di 6 degli 8 arrestati nel blitz antidroga eseguito all'alba di lunedì nel Basso Salento da parte della Guardia di Finanza nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura Leccese. Il mare divora le mura, a Gallipoli cresce la paura dei crolli con pietre consumate e cavità e vegetazione lungo le cinta, soprattutto sul versante di Scirocco. In centro torna quindi l'allarme cedimenti. Fasano avvia il confronto col soprintendente Zunno, intanto sono stati stanziati 1,4 milioni di euro. L'ultima pagina allo sport, il calcio, il Lecce, Falcone si conferma stacanovista, sempre presente il portiere nelle prime 5 giornate di campionato, come lui anche Koulibaly e Danilo Veiga, Gallo e Thiago Gabriel in leggero ritardo rispetto al passato. In coda alla classifica l'israeliano Gandelman, solo 4 minuti per lui. Il Casarano deciso a ripartire, parla il portiere Farroni del momento rosso-azzurro. La sconfitta di domenica col Monopoli sa di beffa, subita proprio nei minuti di recupero. Ora proveremo a rifarci sabato in casa del Sorrento, ha dichiarato il portiere rosso. Chiudiamo con questa notizia, con lo sport va in archivio lo spazio dedicato all'informazione. Torneremo alle 12.30 e poi negli altri consueti orari di giornata, mentre tra poco ci sarà Giustina a tenervi compagnia nello spazio aperto del Buongiorno Salento. Grazie ancora per l'ascolto e un saluto da Davide Roberto.
2: Pochi istanti di pausa e poi ci

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 Tersalentina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari di circa 3 km tra lo svincolo per Erchie e lo svincolo per San Pancrazio in provincia di Brindisi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie, strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 379 Ignazia e delle Terme di Torre Canne è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Villanova e Torre Pozzella in direzione di Brindisi. Deviazioni in loco. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
5: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
6: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili. Una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
5: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Allarme su un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv. Il mezzo ha segnalato un'emergenza, trasmettendo per breve tempo un codice.

0: Dice indicante un dirottamento. Il velivolo è sceso ad una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Poi il chiarimento, nessun dirottamento ma una lite tra i piloti. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana erano stati fatti decollare d'urgenza, mentre il premier israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato consultazioni urgenti per seguire l'evoluzione dell'incidente.
1: Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte Kiev e la sua regione con missili balistici e droni. Recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione nella cittadina di Vyshgorod del corpo di un bambino. Gli attacchi russi sulla capitale ucraina hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone. Intanto la Polonia chiude gli aeroporti di Lublino e Rzeszów al fine di garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo.
0: Sentenza Regeni, ieri sera è arrivato anche il commento della premier Giorgia Meloni. Dopo le parole del ministro Tajani che hanno suscitato la dura reazione delle opposizioni, la presidente del Consiglio ha ribadito la sua vicinanza ai familiari del ricercatore friulano, chiarendo però dubito che chiudere i canali con il Cairo ci avvicini alla verità.
1: Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà, Alessandro Di Battista ha raccontato così collegamento con Di Martedì sulla 7, la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto a ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex pentastellato. Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono perché proprio a me, ha aggiunto. Questa peste del ventunesimo secolo ha un pregio, è democratica, colpisce chiunque. Io non ho la retorica del guerriero che dice combatterò, farò le cure che devo fare, la priorità sono positivo, quelli che non devono mollare sono i dottori.
0: L'onda lunga dei rincari si abbatte sulla bolletta e punisce gli utenti più fragili. Per il cliente vulnerabile tipo servito in maggior tutela, nel quarto trimestre l'elettricità aumenterà del 37,3% rispetto al periodo luglio-settembre. Di fronte ai rincari qualcosa tra gli operatori è scattato. Da Praga la premier Giorgia Meloni ha ringraziato pubblicamente le società energetiche da Eni, AIP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e poi anche delle bollette, e ha rilanciato: spero che altri attori scelgano di dare una mano.
1: Le borse europee aprono in moderato rialzo in scia con l'andamento dei listini asiatici. Attenzione si concentra sull'aumento dei prezzi energetici e l'andamento dell'inflazione, un elemento che sarà valutato dalle banche centrali per le prossime decisioni sui tassi di interesse. I mercati vedono ancora un clima di incertezza a causa della guerra in Medio Oriente e la chiusura dello stretto di Hormuz. Avvio positivo per Londra, più 0,41%, e Francoforte, più 0,36%. Poco mossa Parigi, meno 0,02%. Milano apre rialzo dello 0,11%.
0: È tutto, a più tardi.
2: Questa è Mondo Radio, la tua radio. La tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
5: Good

Buongiorno a tutti e a tutti, ben ritrovati insieme su Mondo Radio Tutti Frutti. Un buongiorno dalla vostra Giustina, eccoci qua. Siamo arrivati alla fine del mese di settembre, 30 settembre 2026. È così, ragazzi, il tempo passa, il mese di settembre arriva, il mese di settembre va, domani sarà primo ottobre. Poi con la festa, dai, ridiamoci su questa cosa. Festa nazionale, 4 ottobre. Primo anno che si celebra, di che giorno mi cade? Il 4 ottobre, di domenica. Cioè, che cosa gli vogliamo dire? Boh, non lo so, vabbè, l'anno prossimo di che cosa cadrà il 4 ottobre, giusto per capire, no, giusto per avere un attimino, di lunedì, beh, l'anno prossimo ci va di lusso, voglio dire, vabbè, ma non pensiamoci che saremo tutti di un anno più vecchi, per carità. Allora, godiamoci la nostra gioventù, sì, eterna. La gioventù è eterna se pensiamo solo al presente. Sarebbe bello, cioè, nel senso, se ci guardiamo nel tempo presente, ho detto una baggianata, può essere, in fin dei conti abbiamo appena cominciato questa seconda parte della mattinata con lo spazio aperto del Buongiorno Salento, quindi facciamo così, meglio che a parlare sia la musica e non la vostra Giustina che si va a fare un caffè, e allora cominciamo subito questo appuntamento, un appuntamento che ci riserva grandi coccole per la nostra immaginazione, per i nostri ricordi. A proposito di tempo, fra poco parleremo perché, oltre a parlare di tanta musica, anniversari ghiottissimi quest'oggi, quindi tanta musica ed eccellenza da ascoltare. Rimanete su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
0: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

ragazzi, vi dicevo, quest'oggi insomma parliamo un po' di ricordi, forse è la nostalgia di un mese che è passato ormai, no? Che è il mese di settembre, eccetera. Domani invece penseremo già ai buoni propositi per come rendere fruttuoso questo mese di ottobre ed essere soddisfatti. Comunque oggi invece largo la nostalgia. Il 30 di settembre del 1960, che cosa succedeva? Ve la ricordate? Era l'inizio della sigla dei Flintstones. Pensate che nel 1960, giusto il 30 di settembre, i Flintstones debuttano in TV. Praticamente, lo sappiamo, la famiglia, gli uomini e le donne dell'età della pietra alle prese con però macchine moderne. Grandiosa intuizione dei grandi Hanna Barbera e praticamente sono un cartone animato pazzesco. Il protagonista è Fred Flintstones, il capofamiglia, che al grido di Yabba Dabba Doo, insomma, sappiamo cosa succede. E c'è Barney, c'è poi Wilma, dammi la clava, ve lo ricordate? Ma che belli, Flintstones, posso dire. E poi tutti anche i film che sono stati realizzati. I dinosauri che erano utilizzati come aeroplani, elettrodomestici, eccetera. Che dire, straordinaria. 6 stagioni, una delle serie, diciamo, più amate dal pubblico. E la fama della serie TV dei Flintstones è legata anche alla storica sigla Meet the Flintstones, appunto scritta da Hanna Barbera, che apre e chiude tutti gli episodi a partire dalla terza stagione, ragazzi. Pensate un po', mentre per le prime due c'era un brano strumentale, si intitolava Rise and Shine, cioè sorgi e splendi. Pensa un po'. Allora, detto questo, oggi ci siamo fatti la prima coccola, ma ci sono ancora in streaming i Flintstones? Cioè, se uno li volesse cercare, se sapete dove sono in streaming, mi farebbe molto piacere farli vedere a mio figlio. In effetti devo cercarli, perché poi più o meno si trova tutto, insomma. Anche faccio per dire Dragon Ball, però ancora è troppo piccolo per farglielo vedere. Ragazzi, ma come siamo cresciuti noi con la violenza estrema? Cioè, ho visto un episodio della prima stagione di Dragon Ball, ma mesi e mesi fa. Ho detto: oh, ma guarda, c'è Dragon Ball a Play. Io ho detto: ma come cacchiarola siamo cresciuti? Cioè, alla luce del nostro senso etico, no? Di contemporaneo, della nostra sensibilità contemporanea, cioè prima eravamo veramente gli uomini dell'età della pietra, ve lo dico. Comunque, musica su Mondo Radio.

0: pubblicità. Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Disco Esco di Radio.
4: Ciao, sono Miglia e Pazzo di Te e Disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Ed eccoci qua ancora una volta insieme con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti. Chi abbiamo ascoltato stamattina? 30 settembre 1950 nasceva Renato Zero. E allora auguri di buon compleanno al grande Renatino, che tra l'altro di cui abbiamo parlato qualche giorno fa con M di Modesto in occasione del premio Fabrizio De André, a cui M di Modesto ha partecipato come finalista. Beh, quella serata ha visto anche la premiazione di Renato Zero, quindi l'ha visto in carne ed ossa M di Modesto. Allora, che dire, grande Renatino, diciamo che cosa gli vuoi dire? Autore, cantante, interprete, attore, artista istrionico, abilità interpretativa da paura, stimato in Italia, all'estero, che dire, i suoi testi, le sue canzoni toccano temi non soltanto intimi, no, di natura sentimentale, ma anche sociali, etici, successi infiniti dagli anni 70 in avanti, ragazzi, e poi tutta questa bellissima, no, mitologia attorno al suo nome d'arte, Renato Zero, Zerolandia, Zerofobia, e chi più ne ha più ne metta, insomma, che dire, Renato Zero è un mito assoluto. Allora, auguri al grande Renato, l'abbiamo ascoltato, magari nel corso di questa puntata ci concediamo qualche altro pezzo, ma adesso è arrivato il momento di ascoltare il disco esco di radio.
1: Disco esco di radio.
2: Ciao, sono Miglia e Pazzo di Te e disco esco di radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

E avremo modo di approfondire con il protagonista giovanissimo di questa settimana di Esco di Radio nel corso dei prossimi giorni la sua poetica, la sua arte e la sua storia personale, no? Perché poi nelle interviste con Esco di Radio ci concediamo anche questo, conosciamo gli artisti che vi proponiamo per anche variare nel vostro ascolto quotidiano della musica. E allora vi ricordo che il disco Esco di Radio è in rotazione sulle nostre frequenze ogni giorno alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30 per tutta la settimana. E vi ricordo ancora come è possibile ascoltare Mondo Radio, la si ascolta sulle nostre frequenze per chi è in Salento e poi chiaramente c'è lo streaming, il che significa che noi vi raggiungiamo ovunque voi siate. Mi raccomando, basta anche tra l'altro scaricare la app gratuita di Mondo Radio Tutti Frutti, la scaricate sul vostro smartphone, ci portate sempre, davvero sempre con voi. Ottimo. Allora, detto questo, ancora musica su Mondo Radio Tutti Frutti, rimanete all'ascolto.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, sempre scorrevole la circolazione lungo i tratti autostradali che attraversano il territorio pugliese. Sulla statale 16 Adriatica, code per lavori all'altezza di Monopoli nelle due direzioni. Altre code per lavori sulla Brindisi-Lecce tra San Pietro Vernotico e Tuturano in direzione Brindisi. Code per lavori anche in direzione Lecce all'altezza di Surbo. Infine si transita a senso unico alternato sulla statale 7 Ter Salentina tra San Giorgio Ionico e Surbo dalle ore 6 alle ore 18 fino al prossimo mese di dicembre. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
5: Fantastico! E cos'altro offrite?
4: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
5: E il montaggio e lo smontaggio?
4: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
6: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
7: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
8: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
7: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
9: Vado, ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
10: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
11: The Hit Radio Station.
12: Mondo Radio!

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
3: The Hit Radio Station.
4: Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, che aveva segnalato un'emergenza, è atterrato all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. Lo riporta il Times of Israel. Lo stesso giornale aggiunge che

0: Secondo fonti della sicurezza israeliana, l'incidente che ha portato l'aereo a trasmettere un segnale di interferenza illecita e un altro segnale di emergenza generale sarebbe apparentemente dovuto a un alterco fra i piloti a bordo del volo. Secondo le prime informazioni, il pilota è di origine russa e il copilota di origine ucraina. La compagnia aerea Fly Dubai ha ufficialmente annunciato che i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza.
1: Ora a Roma, dove il corpo senza vita di un uomo presumibilmente straniero è stato trovato intorno alle 7:30 nel parco Montagna in via della Rustica. A dare l'allarme è stato un passante in giro con il cane. Sul cadavere diverse ferite ed arma da taglio, indagini in corso.
0: Conflitto Mosca-Kiev, una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte la capitale ucraina e la sua regione con missili balistici e droni. Recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione nella cittadina di Vyshgorod il corpo di un bambino. Gli attacchi russi su Kiev hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone. Intanto la Polonia chiude gli aeroporti di Lublino e Rzeszów al fine di garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo.
1: Medio Oriente, gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere. Riferisce Axios, citando 3 fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Secondo il sito, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato.
0: Nessuna retorica del guerriero, quelli che non devono mollare sono i dottori. Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7 la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto al ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, aggiungendo: ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà.
1: Il tennis, Matteo Arnaldi è il primo azzurro in campo al Japan Open, il ligure sfida la wild card giapponese Rei Sakamoto, numero 137 al mondo. Niente torneo di Tokyo invece per Lorenzo Musetti. Il cararino ha dato forfè per via di una frattura all'anulare della mano destra rimediata in allenamento. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Sono molto dispiaciuto al messaggio social di Musetti. Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai.
0: È tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio, tutti frutti, una radio per tutti.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
3: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
4: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
3: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.

tante cose da raccontarci quest'oggi, eh? Già vi ho dato qualche anticipazione in merito agli artisti che andremo ad ascoltare, insomma, un po' per questi anniversari in musica che ci fa piacere anche ricordare. Adesso però vi voglio parlare di un anniversario a proposito di nostalgia. Oggi si va così perché è il 30 di settembre, quindi finisce un mese che non tornerà mai più, tra l'altro, insomma, un mese speciale perché è il mese in cui mi sono sposata, cioè proprio qualche giorno fa, ragazzi, quindi diciamo che il mese di settembre 2026 è un mese che ha regalato gioie, ecco, allora, per quel che mi riguarda. Dunque, il 30 settembre 1948 debuttava un fumetto che aveva per titolo un nome secco, semplice: Tex, un pistolero dalla mira infallibile stimato dagli indiani in lotta contro l'ingiustizia, qualsiasi volto essa abbia. Tex Willer, il protagonista dell'omonimo fumetto ideato da Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini, è pubblicato proprio a partire dal 30 settembre 1948. O voi all'ascolto, chi è che ha qualche numero di Tex? Scriveteci al 380 2020 029, oppure vi ricordate, ricordate, ce l'avevate da bambini, oppure l'avete ricevuto in eredità, sapete, insomma, come i topolini, insomma, i fumetti si passano da una generazione all'altra, anche i libri, che meraviglia, che meraviglia. Allora, dunque, la prima avventura di Tex, il totem misterioso. Quindi la storia è ambientata tra i canyon dell'Arizona e lui ha una Colt 45, non sbaglia mai un colpo, quindi per i bianchi è un ranger, bravissimo, per gli indiani è l'aquila della notte, questo è il nome che è stato affibbiato a Tex. Come si chiamava il cavallo di Tex? Vediamo chi lo sa, ci lasciamo con questo quesito e torniamo.

Ecco, avete ascoltato i BTS con Dynamite, ed è proprio quello il nome del cavallo di Tex, Dinamite, che piomba addosso a mercanti, affaristi senza scrupoli. Kit Carson è l'amico inseparabile e la sua innamorata, sua moglie Lilith. Insomma, che cos'è Tex? È un eroe in anticipo sui tempi. Ricordiamo, Tex veniva pubblicato per la prima volta il 30 settembre 1948. Perché nei film degli anni 40 e 50 si rappresentavano i bianchi come i buoni e gli indiani come i cattivi. In realtà invece no, perché lui era stimato dagli indiani e li proteggeva anche. Che dire, Tex viene modellato nel tempo, poi a livello proprio di disegno del volto, sui grandi nomi del cinema western. Pensiamo anche a Gary Cooper, pensiamo a Clint Eastwood e anche a John Wayne. Ma poi lo stesso autore, Giovanni Luigi Bonelli, rivelerà di essersi maggiormente ispirato a Charlton Heston. Insomma, che dire, Tex è il più longevo personaggio del fumetto italiano, insieme con Superman e Batman è tra i più duraturi del fumetto mondiale. E abbiamo detto tutto, ragazzi, che meraviglia. Bene, oggi va così, ci concediamo piccole coccole. Va bene, ancora musica sulle frequenze di Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
3: Jesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Jesco?
3: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: The Hit Radio Station.
7: Mondo Radio.

Ed eccoci. Allora, adesso ci facciamo vintage serio, ragazzi. Perché? Perché ad un certo punto nella storia della musica italiana arrivano i Pooh ed arrivano con un album leggendario e anche il insomma la canzone poi omonima. Dammi solo un minuto, il 1977, nel 1977, giusto il 30 di settembre, i Pooh mi pubblicano quest'album qui. E allora noi che cosa possiamo fare? Il minimo che possiamo fare è andarci ad ascoltare la canzone.

eccoci qua ancora una volta insieme. Ce ne andiamo adesso nel 2018, ragazzi. Nel 2018, perché al primo posto della classifica Year One si impone New York dei Furono, dei giornalisti. Quanto ci mancano, anche se Tommaso Paradiso, per carità, ancora ci fa sognare con qualche pezzo particolarmente riuscito. Però, insomma, la novità che portano i dei giornalisti, erano tanta roba nel panorama pop. Quindi New York, bellissimo pezzo, ce lo andiamo ad ascoltare. Anniversario, diventava la prima canzone in classifica nel 30 di settembre 2018. Voi vi ricordate che cosa stavate facendo il 30 settembre del 2018? Scrivetecelo al 380 2020 029.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
6: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

E rieccoci ancora una volta insieme con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti. Prosegue la nostra carrellata e allora ad un certo punto festeggiamo un decennale della grande Giorgia, a cui si vuole proprio bene. E nel 2016 Giorgia, giusto il 30 di settembre, pubblicava Oro Nero. E allora noi ci andiamo ad ascoltare questa canzone meravigliosa di Giorgia. Da allora in avanti sappiamo la sua carriera ha avuto un rilancio pazzesco, non soltanto dal punto di vista musicale. E quindi viva Giorgia, che è anche salentina d'adozione, ormai si può dire, perché bazzica, circola anche con la sua attività ristorativa, insomma, nella nostra bella terra. E allora, che dire, musica su Mondo Radio.

0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: E rieccoci ancora una volta, ben ritrovati insieme. Beh, è impossibile pensare al 30 di settembre e non citare James Dean, perché il 30 settembre 1955, quindi 71 anni fa, se ne andava tragicamente James Dean. Sogna come se dovessi vivere per sempre, vivi come se dovessi morire oggi. Questa sua personale interpretazione del carpe diem latino, beh, diciamo che ha reso James Dean un immortale e ha costruito il mito dell'attore ribelle, dell'attore solitario, simbolo di un'intera generazione. Nasceva nell'Indiana James Byron Dean, visse un'infanzia travagliata, la madre scomparsa quando aveva solo 9 anni e i presunti abusi sessuali, si è formato all'Actor Studio, partono alcune serie televisive e poi ad un certo punto arriva il primo approccio con Hollywood, avviene come comparsa nel 51, 4 anni dopo però arriva il primo ruolo da protagonista nella Valle dell'Eden e poi ancora a consacrarlo definitivamente tra i giovani come mito ribelle furono i successivi Gioventù bruciata e Il gigante. E quest'ultimo film l'ha finito di girare poco prima dell'incidente mortale. James Dean rimase vittima il 30 settembre del 1955 di un incidente. Nel 56, dopo l'uscita del film Il gigante, appunto, gli fu assegnato un Golden Globe postumo come miglior attore. Sappiamo anche della sua storia travagliata con Marlon Brando. Insomma, che dire, una esistenza tragica, mirabile sotto il punto di vista artistico, però insomma un'esistenza già segnata, è un mito che non tramonterà mai. E allora ancora proseguiamo con questo nostro appuntamento in musica di oggi, rimanete con noi.

0: è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Paura per un presunto dirottamento su un aereo di linea proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv. Poi l'allarme rientra. Si è trattato di una lite in cabina tra piloti, uno russo, l'altro ucraino. La compagnia aerea Fly Dubai ha spiegato che c'è stata una colluttazione fino a quando uno dei piloti ha perso conoscenza. L'aereo con 150 passeggeri a bordo ha deviato la rotta per poi atterrare in Arabia Saudita, mentre due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza. Alti funzionari del settore aeronautico israeliano hanno però riferito che uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani.
2: L'Iran ha annunciato di aver ricevuto una proposta dagli Stati Uniti dopo che nel fine settimana il presidente Trump aveva respinto il piano di 7 giorni presentato da Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz in cambio di una serie di condizioni. La proposta della parte statunitense è stata presentata al presidente Pezeshkian dal ministro degli esteri Abbas Araghchi, ha dichiarato il portavoce del governo iraniano all'agenzia di stampa IRNA al termine di una riunione del Consiglio dei Ministri.
3: Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni. Lo si evince dal primo rapporto annuale sulla prontezza della difesa redatto dall'Agenzia Europea per la Difesa. Secondo gli ultimi dati, a quanto prende l'ANSA, la spesa per la difesa tra i 27 ha raggiunto i 418 miliardi di euro nel 2025, pari al 2,2% del PIL dell'Unione, e potrebbe arrivare fino a 547 miliardi di euro entro il 2029. Il rapporto viene presentato oggi al Coreper.
2: Prezzo dei carburanti in calo questa mattina. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del Mimit, il prezzo medio in modalità self

0: lungo la rete stradale nazionale è sceso a 2,111 euro al litro per la benzina e 2,316 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio SELF è di 2,138 euro al litro per la benzina e 2,345 per il gasolio. La decisione di Eni, PE Kuwait per applicare un price cap sta determinando un divario consistente rispetto agli altri impianti. Distributori interessati, il prezzo praticato è di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. A settembre cala la fiducia dei consumatori e delle imprese.
1: Donald Trump ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti, che minaccia di compromettere la campagna elettorale di midterm del suo partito repubblicano. Lo riporta il Financial Times Online. Secondo fonti vicine alla vicenda, aggiunge, i collaboratori del presidente americano hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio. I funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture.
0: Il calcio, neppure il tempo di rifiatare. L'Italia, dopo la vittoria per 4-1 in casa della Turchia, che ha in parte riscattato la figuraccia con sconfitta contro il Belgio, ha fatto rientro a Coverciano per preparare il prossimo già imminente impegno di Nations League, la sfida di venerdì a Parigi contro la Francia. Dopo la mattinata di riposo a rientro dalla Turchia, il CT ha fissato nel pomeriggio una sessione a porte chiuse, ritrovando i 10 giocatori che dopo la gara di venerdì scorso a Roma non hanno partecipato alla trasferta turca. Mancini ha pochissimo tempo per valutare e decidere le scelte di formazione. Possibile ancora una rotazione, ma senza stravolgimenti, tra il possibile ritorno di qualche big escluso contro la nazionale di Montella, da Barella a Calafiori, alla conferma di chi è stato protagonista contro la Turchia, a iniziare da Caiote.
1: È tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locognano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locognano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Anteprima Notizie. Alle 12.30 c'è il GR locale, apriremo con il doppio intervento dei vigili del fuoco per due incendi d'auto nel Salento. Passeremo poi alla morte di un detenuto nel carcere di Lecce. Quindi ascolteremo il presidente della provincia di Lecce in merito all'ultimo finanziamento per ripulire le strade dai rifiuti. E poi altra cronaca, attualità, le news dal mondo e lo sport.
1: Ehi, sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
3: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

Pubblicità per voi, parliamo di Valmauto. Allora, perché parliamo di Valmauto? Perché parliamo di mobilità. Insomma, sappiamo, non possiamo prescindere da un'automobile. Il problema è uno e uno solo, ovvero cosa prendo? Benzina? Qual è l'auto che fa al caso mio? Quella che va a benzina, l'ibrida, il GPL, il diesel, l'elettrico? Insomma, grande confusione in questo periodo, quindi dobbiamo prendere un bel respiro profondo. La soluzione ce la dà Valmauto, perché Valmauto ci dice onestamente che non esiste l'auto perfetta, però esiste l'auto perfetta per noi, e da Valmauto a Trecase la troviamo, anche perché da Valmauto troviamo un assortimento di auto di tutte le marche e modelli, e poi troviamo affidabilità con il miglior usato aziendale e ancora convenienza su auto nuove e chilometro zero. Quindi smettiamo di girare, perché la nostra nuova auto ci aspetta da Valmauto. E ricordate ancora che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Kia, Hyundai, Toyota, di auto del gruppo Stellantis, è anche la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Valmauto è qualità che conviene e occasioni che durano. Valmauto, vendita e noleggio auto, vi aspetta a Trecase nella zona industriale. Visitate il sito www.valmauto.it e chiamatelo 0833 54 40 00.

0: pubblicità.
1: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
2: Fantastico! E cos'altro offrite?
1: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
2: E il montaggio e lo smontaggio?
1: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
3: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su, solo su Mondo Radio tutti i

Ed è davvero tutto per oggi, io vi ringrazio e vi saluto, vi do appuntamento a domani mattina, chiaramente rimanete in compagnia dell'informazione, il giornale radio locale a cura della nostra redazione vi attende. Un bacione a tutti e a tutti dalla vostra Giustina, ciao!

0: Ogni giorno devi scegliere come muoverti. Benzina, ibrido, GPL, diesel, elettrico. Ti senti confuso? Respira. Non esiste l'auto perfetta. Esiste l'auto perfetta per te. E la puoi trovare a Tricase, da Valmauto. Sì, perché da Valmauto troverai assortimento di auto di tutte le marche e modelli. Affidabilità col miglior usato aziendale. Convenienza su auto nuove e chilometro zero. Quindi smetti di girare. La tua nuova auto la trovi da Valmauto. Ricorda che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Kia, Hyundai, Toyota e Gruppo Stellantis, è la tua concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Valmauto, vendita e noleggio auto a Tricase, zona industriale. Visita valmauto.it o chiamalo 0833 54 40 00.
1: Mondo Radio.

tardi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Roberto e dalla redazione. Apriamo con il doppio intervento nella notte dei vigili del fuoco del comando provinciale per due incendi d'auto. Il primo allarme è scattato intorno alle 22 a Lecce, in zona San Ligorio, dove è stata colpita dalle fiamme una Kia Sportage intestata al dipendente di un'area carburanti. I vigili del fuoco hanno estinto il rogo, che ha comunque danneggiato il mezzo. Qualche ora più tardi, intorno alle 3 a Borgagne, frazione di Melendugno, un incendio ha interessato una Fiat 500X parcheggiata in via Fratelli Cairoli e di proprietà di un odontotecnico. Il fuoco ha completamente distrutto la vettura e provocato danni ingenti anche a un edificio. Su entrambi i casi lavorano i carabinieri per stabilire la matrice. Ennesima morte in carcere a Lecce, stavolta la vittima è Adelin Stanciu, un giovane di 26 anni originario della Romania ma residente da tempo nel Salento. Il suo improvviso aggravamento delle condizioni di salute e la successiva morte hanno sollevato degli interrogativi. I fatti sono avvenuti lo scorso 23 settembre. Gli agenti di polizia penitenziaria, inizialmente convinti che Stanciu stesse dormendo, si sono accorti del decesso soltanto in un secondo controllo. Subito dopo la scoperta, la direzione carceraria ha inviato una comunicazione in procura. Adesso è stata avviata un'indagine con l'accusa di omicidio colposo e ordinata l'autopsia sul corpo del giovane. Maxi furto nell'impianto di depurazione dell'acquedotto pugliese alla periferia di Gallipoli. Ignoti hanno raggiunto il serbatoio del gruppo elettrogeno e lo hanno svuotato, fuggendo con circa 1.400 litri di gasolio. L'episodio si è verificato la scorsa settimana, ma è stato scoperto soltanto nelle scorse ore dagli operai. Il combustibile sarebbe stato sottratto dall'interno del serbatoio di emergenza. Sul luogo sono giunti i carabinieri per i rilievi e le indagini. A Lecce invece i carabinieri hanno fermato un 52enne originario di Lizzanello durante un pattugliamento. I militari hanno sottoposto a una verifica l'uomo insospettiti dall'atteggiamento. La perquisizione ha portato a rinvenire 50 grammi di eroina insieme a due bilancini di precisione, strumenti utilizzati per il confezionamento e il dosaggio della sostanza. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato arrestato e sottoposto in regime di domiciliari. Voltiamo pagina alle iniziative. La provincia di Lecce ha avviato un progetto di raccolta e smaltimento dei rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali e nelle aree adiacenti per un importo complessivo di 100.000 euro. Ai nostri microfoni il presidente della provincia, Fabio Tarantino.
2: Noi prevediamo di poter essere puntuali e tempestivi nella raccolta e di non lasciare quell'immagine purtroppo che c'è del Salento, di un territorio dove le strade vengono utilizzate a volte come discariche. Questo è purtroppo una cattiva abitudine di alcuni nostri conterranei che va debellata e soprattutto va combattuta con le sanzioni. È chiaro che oltre all'aspetto sanzionatorio occorre anche tempestivamente pulire e liberare le strade da questi rifiuti. Quindi con questo finanziamento, ma con un'attività costante che la provincia mette in campo, l'idea è quella di tenere sempre pulite le nostre strade provinciali. Stiamo continuando tutte quante le attività di controllo, ma stiamo cercando anche di implementare le attività di prevenzione e di sensibilizzazione nei confronti del contrasto all'abbandono dei rifiuti.
1: Voltiamo ancora pagine. Ricercatori, tecnologi e il personale amministrativo precario del CNR di Lecce denunciano il rischio concreto di perdere il posto di lavoro a partire da febbraio 2027 dopo anni di attività sul campo e studi scientifici. Una situazione che ha portato il comitato dei precari del CNR Nanotech di Lecce, dopo la delibera che impedisce di fatto la stabilizzazione, a inscenare una protesta ieri mattina. I lavoratori hanno lanciato un appello urgente per richiedere lo scorrimento delle liste e l'individuazione di tutele normative e soluzioni che possano dare garanzie. Lunedì 5 ottobre nell'Aula Magna della Corte d'Appello di Lecce si terrà un incontro dedicato alla presentazione dei risultati conseguiti dagli uffici giudiziari del circondario leccese nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'iniziativa intende offrire un momento di condivisione sui traguardi raggiunti nel quadriennio di attuazione del PNRR e valorizzare il contributo delle professionalità impegnate nel miglioramento dell'efficienza e della qualità del servizio giustizia. E ora in News al Mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina, il contributo di oggi è di Daniele Dall'Aglio, osservatore internazionale di Capibara Media.
3: Al margine delle riunioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul ha richiesto a sorpresa un incontro bilaterale con il suo omologo russo Sergei Lavrov. La conversazione, durata appena 30 minuti, aveva al suo centro il proseguire della guerra in Ucraina. Sembra che la Germania abbia nuovamente cercato di ottenere il congelamento del conflitto sulle attuali linee di contatto, dietro la minaccia di ulteriori pressioni economiche e sostegno militare all'Ucraina contro la Federazione Russa. La terribile situazione delle truppe ucraine lungo il fronte e dell'economia del paese ormai al collasso spinge il blocco euroatlantico a cercare disperatamente un'interruzione delle ostilità, ma non la loro cessazione definitiva. L'Occidente sembra puntare ad un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky, in cui formalizzare una sorta di accordo di Minsk 3. Ciò che al pubblico serve capire è che queste iniziative apparentemente diplomatiche non servono a porre fine alla guerra, ma a prolungarla guadagnando tempo per riarmare l'Ucraina, come avvenne con Minsk 2 nel 2015, e per cercare disperatamente di ottenere un esito diverso dalla sconfitta che si sta subendo sul campo di battaglia.
1: Veniamo allo sport, il calcio, spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
4: Il Lecce di Eusebio Di Francesco, che ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo di Mattignano senza i nove nazionali e con Rubens e Berisha che lavorano a parte per preparare il rientro alla ripresa del campionato. Intanto c'è la news della giornata che riguarda l'arrivo del nuovo amministratore delegato del Lecce dopo le dimissioni di Sandro Bencucci. Ecco che il successore sarà Mattia Baldassarre, dirigente del club di Serie C. Per quanto riguarda i nazionali, Montei non è risultato nella distinta della Svizzera, la Mauritania di Ngom, schierato titolare, è stata sconfitta dal Benin di Misura. Per quanto concerne invece il Togo di Fofana, che era impegnato nella sfida contro lo Zambia di Banda, dei due giocatori non ci sono note salienti nell'incontro. Per quanto concerne invece il Mali, Lassana Koulibaly ha firmato il suo ingresso dalla panchina quando il Mali era già in vantaggio di una 0 sulla Liberia.
1: E infine la Serie C con le ultime sul Casarano, il servizio di Oronzo Russo.
5: Il Capozza ancora una volta è stato violato dal Monopoli in una gara nella quale ci si aspettava solo la vittoria, considerate le premesse all'affischio d'inizio. Infatti, dopo pochi minuti la squadra di Colombo è rimasta in 10 per l'espulsione di Angileri. Poteva essere il derby per il salto nelle parti altissime della classifica, ma a far gioco è stato il Monopoli ridotto in 10. Nella seconda parte il goleador Paterno si rende protagonista di un fallaggio e conosce anzitempo la via degli spogliatoi. Knestovic e Chirico hanno possibilità di far gol, ma senza precisione. Al 90esimo, su calcio d'angolo, un colpo di testa di un avversario è respinto dal portiere, sbattendo sulla spalla di un difensore rossazzurro per un autogol, la più incredibile beffa dell'annata. Dalla gloria per una possibilissima vittoria alla sconfitta fa veramente male, anche perché ora vanno affrontate Sorrento e Salernitana, realtà non abituate a fare sconti.
1: È tutto, grazie per l'ascolto. Un saluto da Davide Ruberto.
6: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti.
7: Pubblicità.
8: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
9: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase.
7: Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
10: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
11: Mondo Radio. No limit. No limit.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Paura questa mattina sul volo Fly Dubai proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv, atterrato d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. Il quadro è ancora poco chiaro, le ipotesi che si susseguono sono diverse, così come le fonti. Dal litigio tra i due piloti, uno omanita e l'altro emiratino, al dirottamento, fino al tentato suicidio di uno dei due piloti. Le autorità israeliane sono convinte che si sia trattato di un attacco terroristico. Secondo una testimonianza riportata da Channel 12, il copilota avrebbe accoltellato ripetutamente il comandante e alcuni membri dell'equipaggio insieme ai passeggeri sarebbero riusciti ad aprire con la forza la porta della cabina e mobilizzarlo. Il copilota sospettato di aver tentato di far precipitare l'aereo è sotto interrogatorio in Arabia Saudita. Alle indagini partecipa anche Israele.
1: Dopo l'avvertimento trasmesso alla NATO, il portavoce del Cremlino Peskov torna ad avvertire le teste calde in Europa. Una risposta nucleare russa a qualsiasi tentativo di bloccare la regione di Kaliningrad, dice, è prevista dai documenti normativi di Mosca, cioè dalla sua dottrina nucleare. Intanto il presidente ucraino Zelensky fa sapere che 5 persone sono rimaste uccise in Ucraina, tra cui un bambino, e 14 sono rimaste ferite negli attacchi russi della notte.
2: Due nuove tragedie sul lavoro, la prima allo stabilimento Fincantieri di Ancona, dove un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito durante il turno notturno. Per cause ancora in fase di accertamento, una fiammata avrebbe investito i due operai, impiegati in una ditta appaltatrice, che stavano lavorando su una nave all'interno di un capannone. Nel milanese invece un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale a Casterno, una frazione di Robecco sul Naviglio.
1: Si apre oggi al Tribunale di Ivrea con l'udienza preliminare il procedimento per la strage sul lavoro di Brandizzo nel Torinese, in cui la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023 morirono 5 operai della Sigifer, società subappaltatrice di RFI. Le indagini, sviluppatesi nell'arco di 3 anni, hanno portato la Procura piemontese a chiedere rinvio a giudizio delle società RFI, Sigifer e CLF di 21 persone, tra dirigenti aziendali e societari. Tra questi figura Giampiero Strisciuglio, ex amministratore delegato di RFI e oggi amministratore delegato del gruppo FS Italiane.
2: Un lunghissimo applauso e una standing ovation con tutti i presenti in piedi hanno accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso in platea alla Scala di Milano, dove partecipa alla cerimonia per i 120 anni della CGIL. La ringrazio per la sua costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, ha detto al capo dello Stato il segretario Landini, aggiungendo: si deve vivere di lavoro, non morire.
1: L'effetto del tetto ai prezzi di benzina e gasolio introdotto da Eni e IP da domani anche da

0: Kuwait continua a manifestare i propri effetti sui prezzi medi nazionali, anche se negli ultimi 3 giorni le quotazioni internazionali di benzina e gasolio sono colate a picco. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del Mimit, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è sceso a 2,111 euro al litro per la benzina e 2,316 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,138 euro al litro per la benzina e 2,345 per il gasolio.
1: È tutto, a più tardi.
2: Come vorrei. Mondo Radio tutti.

Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità. Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro, produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni.

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
3: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Pubblicità.
1: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
2: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili. Una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
1: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
3: Ma dove vado? Vado alla macelleria Braceria Gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria Braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria Braceria Gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
4: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
5: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
6: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
5: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
6: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
5: Gesco è a Melissano, zona industriale.
6: Come posso contattare Gesco?
5: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
6: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
7: Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio, dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, sempre scorrevole la circolazione lungo i tratti autostradali che attraversano il territorio pugliese. Sulla statale 16 Adriatica, code per lavori all'altezza di Monopoli nelle due direzioni. Altre code per lavori sulla Brindisi-Lecce tra San Pietro Vernotico e Tuturano in direzione Brindisi. Code per lavori anche in direzione Lecce all'altezza di Surbo. Infine si transita a senso unico alternato sulla statale 7 Ter Salentina tra San Giorgio Ionico e Surbo dalle ore 6 alle ore 18 fino al prossimo mese di dicembre. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
4: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'
5: e devo raccontarti un sacco di cose.
6: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
4: Ci vediamo al Popita a Torrevado sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
7: Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.
8: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: I vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad hanno condotto una valutazione sull'emergenza che si è registrata a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv.

0: e stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Sarebbe il copilota Humanita il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. Inet spiega che dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, l'uomo è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato.
1: È morto a causa delle ustioni riportate un operaio tunisino di 55 anni che lavorava insieme ad un collega all'interno dello stabilimento Fincantieri di Ancona. Ferito gravemente l'altro uomo 29enne di origine bengalese, si è trasferito dall'ospedale regionale di Ancona al centro Grandi Ustionati di Pisa. I due lavoratori, impiegati in una ditta appaltatrice, sono stati investiti da una fiammata ieri sera durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione.
0: Un incidente sul lavoro nel milanese: un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale a Casterno, una frazione di Robecco sul Naviglio. L'uomo, stando alle prime informazioni, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri, illeso. L'altro operaio, che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento.
1: Il GIP di Roma, Livio Sabatini, si è riservato di decidere sull'istanza di ritiro della richiesta di archiviazione formulata oggi in udienza dal procuratore capo Francesco Lovoi relativa al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando il D19 precipitò nel Mar Tirreno provocando la morte di 81 persone. La procura di Roma ha formalizzato il ritiro della richiesta di archiviazione alla luce della disponibilità arrivata dalle autorità francesi a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage.
0: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Lo rileva l'Istat sottolineando che è il dato più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
1: Il tennis con l'ATP di Tokyo, successo in rimonta per Matteo Arnaldi, che supera il giapponese Rei Sakamoto per 2-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 10 minuti. Una vittoria di carattere per il ligure, che al secondo turno potrebbe affrontare Alcaraz. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il Cararino non giocherà l'ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso Azzurro sui social, alla vigilia del debutto contro il britannico Federer.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale, nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Questa è Mondo Radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa a baguette è quell'accessorio che non stanca mai, un vero scudo che risolve ogni dubbio legato agli abbinamenti. Questo oggetto riconoscibile, nato per essere portato sotto il braccio, è diventato nel tempo un pilastro imprescindibile per l'eleganza femminile di tutti i giorni. Scegliere questo gioiello significa scommettere su un'immagine forte, unendo un'assoluta comodità a quel tocco di malizia che valorizza chiunque in qualsiasi situazione. Un tempo la borsetta rettangolare era vista solo come vezzo serale o al massimo un dettaglio adatto alle occasioni più esclusive. Oggi lo scenario è del tutto evoluto. I creatori di moda sono riusciti a stravolgere questo simbolo intramontabile proponendo tessuti di ogni genere e finiture più elaborate. Il modello compatto non è più relegato agli eventi di gala, ma diventa il protagonista di insiemi molto raffinati, ideali anche per un caffè pomeridiano o una passeggiata in centro. La chiave del suo enorme successo sta nella

0: ricchezza, mentre le colorazioni scure offrono un aspetto più rigoroso e sofisticato. Si va dalle sagome morbide, perfette da infilare in spalla sopra un cappotto, fino alle forme più rigide e geometriche da stringere saldamente tra le mani. Ogni declinazione possiede un'anima davvero singolare. Per sfoggiarla al meglio bastano pochissime accortezze, senza bisogno di inventarsi combinazioni troppo complesse. L'opzione azzeccata è sfruttarla senza pensieri, accostandola a un abito in seta scivolata o dei pantaloni sartoriali. Delle scarpe basse in cuoio o una sciarpa annodata con cura bastano e avanzano per completare la figura. Riguardo ai materiali c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal tessuto cangiante alla pelle martellata si trova la variante giusta. In una realtà in cui mode vanno e vengono alla velocità della luce, questa borsa storica resta una certezza incrollabile cui affidarsi a occhi chiusi. È la via più semplice e genuina per risultare eleganti senza sembrare troppo impostate. In fin dei conti, scegliere una bella borsa baguette e uscire di casa con la giusta disinvoltura significa sentirsi sempre a proprio agio, mutando un abbigliamento essenziale in una vera dimostrazione di carattere e gusto. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della neurologa italiana, premio Nobel per la medicina, Rita Levi Montalcini. Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente, hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale della società.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Flashback to the music of yesterday.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità. Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
1: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
2: Questa è
3: Mondo Radio. It's rolling.

successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Dopo l'emergenza per la lite tra piloti con accoltellamento lanciata stamane dal volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv, poi costretto ad atterrare in Arabia Saudita, Israele indaga sull'ipotesi attacco terroristico. La decisione arriva dopo una valutazione affidata ai vertici delle forze di difesa israeliane dello Shin Bet e del Mossad, riportata sul sito Inet, spiegando che a seguito della valutazione si sta diffondendo la convinzione che l'incidente aereo della Fly Dubai sia stato un attacco terroristico.
1: Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme ad un'ambulanza. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione.
2: A caccia di qualunque riscontro e indizio tra mail, file e negli hard disk dei vari PC sequestrati a Gianni Di Vita, marito e padre rispettivamente di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre. Questa sembra essere la pista che gli specialisti dello SCO stanno seguendo da 24 ore per venire a capo del duplice omicidio di Pietra Catella. Ieri l'uomo è stato in questura a Campobasso per 3 volte in un giorno dopo che in mattinata era stato perquisito il suo studio da commercialista.
1: Salvatore Ocone è stato condannato all'ergastolo. L'uomo di 59 anni il 30 settembre dello scorso anno uccise a colpi di pietra sua moglie, la 49enne Elisa, e suo figlio 15enne Cosimo, mentre la figlia adolescente di 17 anni Antonia, ridotta in fin di vita, riuscì a sopravvivere. La tragedia si è verificata tra le mura domestiche a Paupisi nel Beneventano. I giudici hanno accolto la richiesta del procuratore della Repubblica di Benevento Nicola D'Angelo.
2: Donald Trump ha tenuto colloqui di emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti che minaccia di compromettere la campagna elettorale di midterm del suo partito repubblicano. Secondo fonti vicine alla vicenda, i collaboratori del presidente USA hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio, e i funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture.
1: Economia a settembre, sia il clima di fiducia dei consumatori sia l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese diminuiscono, il primo da 94,5 a 91,2 e il secondo da 97 a 95,9. Lo comunica l'Istat. Il clima di fiducia delle imprese diminuisce dopo 3 mesi consecutivi di crescita, mentre per quanto riguarda i consumatori la dinamica congiunturale dei climi di fiducia e dei relativi saldi risente in parte di alcuni cambiamenti nell'organizzazione della rete di rilevazione.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio,

0: assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Sexy Voodoo Party, yeah.

Eccoci qui ragazzi, buon pomeriggio a tutti quanti voi dal vostro Carlo Aprile. Una giornata, anzi un pomeriggio per quanto riguarda quello è l'aspetto meteorologico della nostra finestra, abbastanza grigio, molto grigio a quanto pare. Adesso chiediamo, poi abbiamo qui con noi la nostra Frozen che arriva direttamente da quelli che sono i posti più lontani e i posti dove praticamente fa veramente freddo. Noi parliamo praticamente della nostra amica che ci viene a dare una mano, che come arriva in radio apri tutto, tu ieri non frega niente, lei apri tutto, e allora è stata ribattezzata col nome di Frozen. Allora stavo dicendo, fuori ragazzi attenzione mi raccomando, perché fa freddo assolutamente no, però credo che stia per arrivare la pioggia, quindi nuvole grosse ci sono e staremo a vedere quello che accadrà. Per quanto riguarda tutto quanto il resto, sono io a portarvi la serenità, la gioia e tutto quanto, e la mosca è lì, c'è la mosca. Vado avanti signori, oggi iniziamo.

che si può dire, per aprire quello che è il nostro pomeriggio Tutti Frutti, che lo sapete, all'interno del quale noi vi andiamo, noi lo facciamo solo noi, vi andiamo a regalare quelle che noi definiamo delle chicche. In questo caso, senti.

0: Madon, quindi cocaina, l'abbiamo ritrovata, signori, alle 15:18, ma che ve lo dico a fa, ma che ve lo dico a fa, cosa vi regaliamo, cosa vi, ecco perché io vi dico, seguite sempre il nostro pomeriggio Tutti i Frutti, in genere vi dico di seguire Mondo Radio, ma in particolar modo la nostra trasmissione, perché ragazzi, beh, ci si diverte e andiamo a scoprire quelle che sono le varie canzoni, sono una più bella dell'altra. Adesso rimanete sintonizzati con noi, perché pochi istanti di pausa, pochi istanti di pausa, e poi ci sarà Barry White. Let's go.
1: Pubblicità.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro, produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
4: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te! Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862. Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.

0: Ed era quindi Barry White, Let the Music Play, una di quelle voci, ragazzi, che la si riconosce veramente già dalle prime note. Quando si parla di blues, al rhythm and blues, non c'è niente da fare, c'è lui in vetta a tutto, così come anche però il prossimo brano, perché poi quando, non so se a voi succede la stessa cosa, a me succede così, quando capita che a un certo punto trovi un pezzo che ti piace tanto, come in questo caso abbiamo ascoltato Barry White, allora cerchi di andare a trovare qualcos'altro che abbia inerente al blues. In questo caso parliamo dei Velvet Voice Blues, questa è la loro Hey Pretty Mama. Ripeto, ragazzi, state sempre attenti, perché le novità, le chicche, ve le regaliamo solamente noi. Senti un po' che arriva.
1: Hey Pretty Mama.

0: Blues, Hey Pretty Mama. Vi ricordo, ragazzi, solo su Mondo Radio Tutti Frutti. Adesso lasciamo il posto immediatamente al disco esco di radio della settimana, ricordandovi il prossimo appuntamento alle 19:30.
1: Disco esco di radio.
2: Ciao, sono Miglia e pazzo di te e disco esco di radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

pezzo di te, veramente bello sto brano, mi piace un sacco, bravo. E il disco Esco di Radio della settimana, vi ricordo il prossimo appuntamento alle 19:30, quindi non perdetelo, segnate ragazzi, segnate in agenda. Io ve l'ho detto, quando ascoltate il pomeriggio Tutti i Frutti, state sempre lì, carta e penna, o pronto con le note al telefonino per prendere nota di quello che vi facciamo ascoltare, di quelli che sono i brani che non trovate quasi da nessun altro.

0: pubblicità. Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
1: Fantastico! E cos'altro offrite?
0: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
1: E il montaggio e lo smontaggio?
0: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
2: Non solo ombra.it. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
3: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.

10 e 47 ragazzi all'interno del pomeriggio a tutti i frutti. E allora vi ricordo che poi oggi è che giorno è? Io mi perdo in mezzo ai giorni della settimana, mercoledì. Essendo mercoledì, alle 18 ci sarà il nostro Francesco Martella ad agliettarvi con la sua music box, ma adesso ci sono loro ad agliettarci con la loro musica. Negrita, questa è Radio Con.

dire che oggi è quella tipica trasmissione dove non si riesce a stare fermi. Un qualcosina del nostro corpo, il piedino o il ditino, il braccio in macchina, qualche cosa si deve muovere. Non c'è niente da fare, il ritmo giusto c'è e non lo lasciamo da nessun'altra parte se non per farvelo gustare a pieno. Sono le 15:52 e adesso, signori, un bel salto indietro nel tempo. Erano gli anni 80 quando un gruppo capitanato da un certo Boy George, ossia dal nome Culture Club, ci regalava emozioni con Karma Chameleon.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: I vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad hanno condotto una valutazione sull'emergenza che si è registrata oggi a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, e stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Sarebbe il copilota il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. L'uomo sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo.
1: Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto la risposta formale degli Stati Uniti alla loro proposta per porre fine alla guerra, specificando che gli Stati Uniti ne hanno presentata una nuova. Gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere. Lo riferisce Axios, citando tre fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile.
2: Le forze di sicurezza di Germania, Belgio, Paesi Bassi e Bulgaria sono intervenute per fermare una rete europea riconducibile agli Hells Angels in quella che è una delle operazioni più vaste in assoluto mai condotte contro il gruppo. Secondo le accuse, sarebbe stata sviluppata una rete europea per il riciclaggio di denaro allo scopo di riutilizzare i proventi legati alla prostituzione e al traffico di droga e di armi.
1: Un ragazzo di 21 anni è morto questa mattina a Milano dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri. È successo intorno alle 11 in piazza Gaio Lenti, nel pieno centro della città. Stando alle prime ricostruzioni della polizia giunta sul posto, si tratterebbe di un incidente. Il giovane di nazionalità polacca, infatti, stava probabilmente cercando di scavalcare una ringhiera per dirigersi verso Corso Como. Per cause ancora da accertare, però, è caduto in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio.
2: A scuola con un coltello è successo di nuovo, questa volta a Ferrara, dove un 14enne alunno al secondo anno del liceo classico Ariosto è stato ferito lievemente con un'arma da taglio in più punti dell'addome da un ragazzo poi fuggito prima dell'arrivo sul posto dei carabinieri impegnati nelle indagini. L'aggressione, sulla quale si sta lavorando anche grazie

0: Le dichiarazioni rese dalla vittima in caserma è avvenuta per una lite intorno alle 11 di questa mattina nel bagno del liceo, sequestrato il coltello.
1: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%, è il dato più alto da 3 anni, lo rileva l'Istat. Secondo le stime preliminari, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari allo 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale, nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73.

Ed è sempre un gran piacere ascoltare Tracy Chapman, questa era la sua Fast Car. Noi siamo giunti alle 16:16, ragazzi, veramente sul serio. Allora, diamo delle novità, delle news inerenti a quello che è il tempo, perché siamo passati da un tempo grigio dove doveva venire giù tanta di quell'acqua, dove non ha fatto neanche una mezza goccia, e adesso, signore e signori, c'è un sole stupendo. Quindi queste sono le reali condizioni meteo che abbiamo qui su Tricase. C'è lui, Harry Styles. Devo dire che questa, almeno per quanto riguarda il sottoscritto, è una delle canzoni più belle e che amo veramente ascoltare tanto. E vi posso anche dire che anche il videoclip ha il suo perché. Sai.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro, IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
3: Vi aspettiamo a Expo 2000 Miggiano nel Padiglione 4.
4: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
5: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, anti-alga, anti-muffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
4: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.

0: insieme a Fabi Fibra con la loro antidroga. E adesso, ragazzi, vorrei darvi alcune notizie inerenti a un gruppo musicale. Sicuramente lo capirete immediatamente, però vediamo quanto tempo ci mettete per capire di chi stiamo parlando. Allora, gruppo musicale rock alternativo irlandese, già questo, formatosi, pensate, a Dublino nel 1976. E questo è il secondo indizio. Il gruppo è considerato uno delle più grandi band musicali di ogni epoca. Il loro nome è spesso visibile tra i sondaggi dei più grandi artisti di tutti i tempi. Universalmente riconosciuti, dopo mezzo secolo di attività, tra le più grandi celebrità musicali e quindi pertanto autori di alcune delle più famose canzoni della storia. Possiedono primati che nessun altro gruppo ha raggiunto. Sono l'unica band della storia della musica ad aver occupato la vetta statunitense della Billboard Chart per 4 decenni consecutivi, stabilendo quindi un record di rilevanza e continuità lungo più di 40 anni. Ancora il record mondiale di spettatori, ossia parliamo di 7.272.046. Signori e signori, record mondiale. E dovete sapere anche quest'altra cosa molto importante, che è l'unica band che dal 2000, praticamente da 26 anni, ininterrottamente sono sold out ad ogni concerto, ogni loro tour, sia quelli eseguiti negli stadi che quelli indoor. Quindi, ma che ve lo dico a fare? Ci ascoltiamo il GR, signori, e poi dopo le notizie ci sono loro. Where the streets have no name, YouTube.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Bentrovati da Davide Roberto e dalla redazione. Apriamo con il doppio intervento nella notte dei vigili del fuoco del comando provinciale per 2 incendi d'auto. Il primo allarme è scattato intorno alle 22 a Lecce, in zona San Ligorio, dove è stata colpita dalle fiamme una Kia Sportage intestata al dipendente di un'area carburanti. I vigili del fuoco hanno estinto il rogo, che ha comunque danneggiato il mezzo. Qualche ora più tardi, intorno alle 3 a Borgagne, frazione di Melendugno, un incendio ha interessato una Fiat 500X parcheggiata in via Fratelli Cairoli e di proprietà di un odontotecnico. Il fuoco ha completamente distrutto la vettura e provocato danni ingenti anche a un edificio. Su entrambi i casi lavorano i carabinieri per stabilire la matrice. Ennesima morte in carcere a Lecce, stavolta la vittima è Adeline Stanciu, un giovane di 26 anni originario della Romania ma residente da tempo nel Salento. Il suo improvviso aggravamento delle condizioni di salute e la successiva morte hanno sollevato degli interrogativi. I fatti sono avvenuti lo scorso 23 settembre. Gli agenti di polizia penitenziaria, inizialmente convinti che Stanciu stesse dormendo, si sono accorti del decesso soltanto in un secondo controllo. Subito dopo la scoperta, la direzione carceraria ha inviato una comunicazione in procura. Adesso è stata avviata un'indagine con l'accusa di omicidio colposo e ordinata l'autopsia sul corpo del giovane. Maxi furto nell'impianto di depurazione dell'acquedotto pugliese alla periferia di Gallipoli. Ignoti hanno raggiunto il serbatoio del gruppo elettrogeno e lo hanno svuotato, fuggendo con circa 1.400 litri di gasolio. L'episodio si è verificato la scorsa settimana, ma è stato scoperto soltanto nelle scorse ore dagli operai. Il combustibile sarebbe stato sottratto dall'interno del serbatoio di emergenza. Sul luogo sono giunti i carabinieri per i rilievi e le indagini. A Lecce invece i carabinieri hanno fermato un 52enne originario di Lizzanello durante un pattugliamento. I militari hanno sottoposto a una verifica l'uomo insospettiti dall'atteggiamento. La perquisizione ha portato a rinvenire 50 grammi di eroina insieme a 2 bilancini di precisione, strumenti utilizzati per il confezionamento e il dosaggio della sostanza. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato arrestato e sottoposto in regime di domiciliari. Voltiamo pagina alle iniziative. La provincia di Lecce ha avviato un progetto di raccolta e smaltimento dei rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali e nelle aree adiacenti per un importo complessivo di 100.000 euro. Ai nostri microfoni il presidente della provincia, Fabio Tarantino.
3: Beh, noi prevediamo di poter essere puntuali e tempestivi nella raccolta e di non lasciare quell'immagine purtroppo che c'è del Salento, di un territorio dove le strade vengono utilizzate a volte come discariche. Questo è purtroppo una cattiva abitudine di alcuni nostri conterranei che va debellata e soprattutto va combattuta con le sanzioni. È chiaro che oltre all'aspetto sanzionatorio occorre anche tempestivamente pulire e liberare le strade da questi rifiuti. Quindi con questo finanziamento, ma con un'attività costante che la provincia mette in campo, l'idea è quella di tenere sempre pulite le nostre strade provinciali. Stiamo continuando tutte quante le attività di controllo, ma stiamo cercando anche di implementare le attività di prevenzione e di sensibilizzazione nei confronti del contrasto all'abbandono dei rifiuti.
2: Voltiamo ancora pagine. Ricercatori, tecnologi e il personale amministrativo precario del CNR di Lecce denunciano il rischio concreto di perdere il posto di lavoro a partire da febbraio 2027, dopo anni di attività sul campo e studi scientifici. Una situazione che ha portato il comitato dei precari del CNR Nanotech di Lecce, dopo la delibera che impedisce di fatto la stabilizzazione, a inscenare una protesta ieri mattina. I lavoratori hanno lanciato un appello urgente per richiedere lo scorrimento delle liste e l'individuazione di tutele normative e soluzioni che possano dare garanzie. Lunedì 5 ottobre, nell'aula magna della Corte d'Appello di Lecce, si terrà un...

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Roberto e dalla redazione. Apriamo con il doppio intervento nella notte dei vigili del fuoco del comando provinciale per due incendi d'auto. Il primo allarme è scattato intorno alle 22 a Lecce in zona San Ligorio, dove è stata colpita dalle fiamme una Kia Sportage intestata al dipendente di un'area carburanti. I vigili del fuoco hanno estinto il rogo che ha comunque danneggiato il mezzo. Qualche ora più tardi, intorno alle 3 a Borgagne, frazione di Melendugno, un incendio ha interessato una Fiat 500X parcheggiata in via Fratelli Cairoli e di proprietà di un odontotecnico. Il fuoco ha completamente distrutto la vettura e provocato danni ingenti anche a un edificio. Su entrambi i casi lavorano i carabinieri per stabilire la matrice. Ennesima morte in carcere a Lecce, stavolta la vittima è Adelin Stanciu, un giovane di 26 anni originario della Romania ma residente da tempo nel Salento. Il suo improvviso aggravamento delle condizioni di salute e la successiva morte hanno sollevato degli interrogativi. I fatti sono avvenuti lo scorso 23 settembre. Gli agenti di polizia penitenziaria, inizialmente convinti che Stanciu stesse dormendo, si sono accorti del decesso soltanto in un secondo controllo. Subito dopo la scoperta, la direzione carceraria ha inviato una comunicazione in procura. Adesso è stata avviata un'indagine con l'accusa di omicidio colposo e ordinata l'autopsia sul corpo del giovane. Maxi furto nell'impianto di depurazione dell'acquedotto pugliese alla periferia di Gallipoli. Ignoti hanno raggiunto il serbatoio del gruppo elettrogeno e lo hanno svuotato, fuggendo con circa 1.400 litri di gasolio. L'episodio si è verificato la scorsa settimana, ma è stato scoperto soltanto nelle scorse ore dagli operai. Il combustibile sarebbe stato sottratto dall'interno del serbatoio di emergenza. Sul luogo sono giunti i carabinieri per i rilievi e le indagini. A Lecce invece i carabinieri hanno fermato un 52enne originario di Lizzanello durante un pattugliamento. I militari hanno sottoposto a una verifica l'uomo insospettiti dall'atteggiamento. La perquisizione ha portato a rinvenire 50 grammi di eroina insieme a due bilancini di precisione, strumenti utilizzati per il confezionamento e il dosaggio della sostanza. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato arrestato e sottoposto in regime di domiciliari. Voltiamo pagina alle iniziative. La provincia di Lecce ha avviato un progetto di raccolta e smaltimento dei rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali e nelle aree adiacenti per un importo complessivo di 100.000 euro. Ai nostri microfoni il presidente della provincia, Fabio Tarantino.
2: E noi prevediamo di poter essere puntuali e tempestivi nella raccolta e di non lasciare quell'immagine purtroppo che c'è del Salento di un territorio dove le strade vengono utilizzate a volte come discariche. Questo è purtroppo una cattiva abitudine di alcuni nostri conterranei che va debellata e soprattutto va combattuta con le sanzioni. È chiaro che oltre all'aspetto sanzionatorio occorre anche tempestivamente pulire e liberare le strade da questi rifiuti. Quindi con questo finanziamento, ma con un'attività costante che la provincia mette in campo, l'idea è quella di tenere sempre pulite le nostre strade provinciali. Stiamo continuando tutte quante le attività di controllo, ma stiamo cercando anche di implementare le attività di prevenzione e di sensibilizzazione nei confronti del contrasto all'abbandono dei rifiuti.
1: Voltiamo ancora pagine. Ricercatori, tecnologi e il personale amministrativo precario del CNR di Lecce denunciano il rischio concreto di perdere il posto di lavoro a partire da febbraio 2027 dopo anni di attività sul campo e studi scientifici. Una situazione che ha portato il comitato dei precari del CNR Nanotech di Lecce, dopo la delibera che impedisce di fatto la stabilizzazione, a inscenare una protesta ieri mattina. I lavoratori hanno lanciato un appello urgente per richiedere lo scorrimento delle liste e l'individuazione di tutele normative e soluzioni che possano dare garanzie. Lunedì 5 ottobre nell'Aula Magna della Corte d'Appello di Lecce si terrà un incontro dedicato alla presentazione dei risultati conseguiti dagli uffici giudiziari del circondario leccese nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'iniziativa intende offrire un momento di condivisione sui traguardi raggiunti nel quadriennio di attuazione del PNRR e valorizzare il contributo delle professionalità impegnate nel miglioramento dell'efficienza e della qualità del servizio giudiziario. Giustizia. E ora in News al Mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina, il contributo di oggi è di Daniele Dall'Aglio, osservatore internazionale di Capibara Media.
3: Al margine delle riunioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul ha richiesto a sorpresa un incontro bilaterale con il suo omologo russo Sergei Lavrov. La conversazione, durata appena 30 minuti, aveva al suo centro il proseguire della guerra in Ucraina. Sembra che la Germania abbia nuovamente cercato di ottenere il congelamento del conflitto sulle attuali linee di contatto, dietro la minaccia di ulteriori pressioni economiche e sostegno militare all'Ucraina contro la Federazione Russa. La terribile situazione delle truppe ucraine lungo il fronte e dell'economia del paese ormai al collasso spinge il blocco euroatlantico a cercare disperatamente un'interruzione delle ostilità, ma non la loro cessazione definitiva. L'Occidente sembra puntare ad un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky, in cui formalizzare una sorta di accordo di Minsk 3. Ciò che al pubblico serve capire è che queste iniziative apparentemente diplomatiche non servono a porre fine alla guerra, ma a prolungarla guadagnando tempo per riarmare l'Ucraina, come avvenne con Minsk 2 nel 2015, e per cercare disperatamente di ottenere un esito diverso dalla sconfitta che si sta subendo sul campo di battaglia.
1: Veniamo allo sport, il calcio, spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
4: Il Lecce di Eusebio Di Francesco, che ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo di Martignano senza i nove nazionali e con Goebbels e Berisha che lavorano a parte per preparare il rientro alla ripresa del campionato. Intanto c'è la news della giornata che riguarda l'arrivo del nuovo amministratore delegato del Lecce dopo le dimissioni di Sandro Bencucci. Ecco che il successore sarà Mattia Baldassarre, dirigente del club di Serie C. Per quanto riguarda i nazionali, Monte non è risultato nella distinta della Svizzera, la Mauritania di Ngom, schierato titolare, è stata sconfitta dal Benin di Misura. Per quanto concerne invece il Togo di Fofana, che era impegnato nella sfida contro lo Zambia di Banda, dei due giocatori non ci sono note salienti nell'incontro. Per quanto concerne invece il Mali, Lassana Koulibaly ha firmato il suo ingresso dalla panchina quando il Mali era già in vantaggio di 1-0 sulla Liberia.
1: E infine la Serie C con le ultime sul Casarano, il servizio di Oronzo Russo.
5: Il Capozza ancora una volta è stato violato dal Monopoli in una gara nella quale ci si aspettava solo la vittoria, considerate le premesse alla fischio d'inizio. Infatti, dopo pochi minuti, la squadra di Colombo è rimasta in 10 per l'espulsione di Angileri. Poteva essere il derby per il salto nelle parti altissime della classifica, ma a far gioco è stato il Monopoli ridotto in 10. Nella seconda parte, il goleador Paterno si rende protagonista di un fallaggio e conosce anzitempo la via degli spogliatoi. Knestovic e Chirico hanno possibilità di far gol, ma senza precisione. Al 90esimo, su calcio d'angolo, un colpo di testa di un avversario è respinto dal portiere, sbattendo sulla spalla di un difensore rossazzurro per un autogol, la più incredibile beffa dell'annata. Dalla gloria per una possibilissima vittoria alla sconfitta fa veramente male, anche perché ora vanno affrontate Sorrento e Salernitana, realtà non abituate a fare sconti.
1: È tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Ruberto.
6: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: Pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro, produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
3: Allora, ritorniamo in diretta, 16:57 ragazzi, questo preciso istante, dopo aver ascoltato, l'avevamo detto prima, gli U2, pensate un po', insomma, 50 anni di carriera, ripeto, 50 anni di carriera, la cosa bella è il fatto che li abbiamo vissuti, li abbiamo sentiti, almeno quelli della mia generazione, li abbiamo visti nascere, venire fuori con dei brani che sono veramente qualcosa di fantastico, e che dopo 50 anni, al di là del fatto che sono attualissimi, ma si ricordano già da quelle che sono le prime note. Allora, piccolo break per noi e poi c'è lei, Katie Tewster, la sua Breakers and the Cherry.
4: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale, nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo professionale

0: Manita ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. E la ricostruzione dell'incidente è sventato con Israele che denuncia un attacco terroristico. Una catastrofe è stata evitata all'ultimo minuto. Un pilota ha accoltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre, afferma un funzionario israeliano. Netanyahu ha convocato il gabinetto di crisi.
1: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
0: Il GIP di Roma Livio Sabatini si è riservato di decidere sull'istanza di ritiro della richiesta di archiviazione formulata oggi in udienza dal procuratore capo Francesco Lovoi relativa al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando il 19 precipitò nel Mar Tirreno provocando la morte di 81 persone. La Procura di Roma ha formalizzato il ritiro della richiesta di archiviazione alla luce della disponibilità arrivata dalle autorità francesi a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage.
1: Approda in aula nel pomeriggio la riforma della legge elettorale. Prima è prevista la discussione generale sul provvedimento per il quale si sono iscritti a parlare una trentina di parlamentari. E domani, secondo le indicazioni dell'ultima capigruppo di Montecitorio, in tarda mattinata alle 12, dopo il decreto imballaggi, il voto, che sarà unico e segreto se richiesto, sulle pregiudiziali di costituzionalità che verranno presentate dalle opposizioni.
0: Un lunghissimo applauso e una standing ovation con tutti i presenti in piedi hanno accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso in platea alla Scala di Milano, dove ha partecipato alla cerimonia per i 120 anni della CGIL. Al suo ingresso il Capo dello Stato ha salutato le persone sedute nella fila centrale, tra cui Maurizio Landini e la Ministra Calderone. L'applauso è terminato solo con le prime note dell'inno nazionale eseguito dall'Orchestra della Scala.
1: Il tennis, frattura all'anulare destro, ancora uno stop per Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro 24enne costretto a dare forfè anche al Kinoshita Group Japan Open Tennis Championship, che si gioca sui campi in cemento di Tokyo. Nell'ultimo allenamento pre-torneo infatti l'azzurro si è fratturato un dito ed è stato costretto al ritiro.
0: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Ce lo chiedevamo l'altro giorno, vi ricordate come mai riescono all'estero a dare questo titolo, questi titoli alle canzoni? In questo caso, cioè intitolare una canzone Cavallo Nero e Albero di Ciliegie, e beh, loro lo fanno, ce lo fanno tranquillamente, e quindi perché no? Adesso c'è lui però, il nostro ultimo, con la sua bellissima, bella, stupenda, anche perché anche lui ci sta preparando, come avevo detto, o meglio, ci sta non preparando, ma ci sta abituando, ecco, a quelli che sono i suoi vari sold out, visto che di fan ne ha veramente tanti, tanti, tanti, e lo seguono in tanti ogni volta che va a fare i suoi concerti. Non ultimo quello che sta, appunto, ultimo.

0: Pubblicità.
1: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
2: Fantastico! E cos'altro offrite?
1: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
2: E il montaggio e lo smontaggio?
1: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
3: Non solo ombra.it. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
6: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
7: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
6: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
7: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
6: Jesco è a Melissano, zona industriale.
7: Come posso contattare Jesco?
6: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
7: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
6: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.

Billy Halliwell con la sua It's a Rainy Man, questa pioggia di uomini che praticamente non smette di piovere. Ragazzi, vi posso dare un consiglio? Andate a dare un'occhiata a quello che è il videoclip. Sono le 17:15, vi ricordo alle 18 arriverà il nostro Francesco Martella con la sua Music Box ad allietarvi con la sua musica fino alle 20, e noi intanto andiamo a gustarci un David Guetta con la sua Baby Don't Hurt Me.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te.
3: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
2: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
7: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

Band all'interno del pomeriggio Tutti Frutti che volge quasi al termine, ci avviciniamo a quello che è il nostro traguardo di oggi, che è per le 18 circa, quando chiaramente passeremo il testimone della musica al nostro Francesco Martella, che chiaramente continuerà a farvi ascoltare dell'ottima musica, quindi vi invito a rimanere sintonizzati con noi. Quindi, cari ragazzi, senti un po' chi arriva adesso, c'è lui, mamma mia, polistrumentista, nella maggior parte dei casi quello che sentite se lo suona e se lo canta da solo. Praticamente stiamo parlando di Lenny Kravitz, la cui figlia, pensa un po', durante una cerimonia quando gli veniva dato un premio disse che per suo padre se non si vedono i capezzoli non è una camicia. Questa è la sua Love.

0: pubblicità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 Tersalentina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari di circa 3 km tra lo svincolo per Erchie e lo svincolo per San Pancrazio in provincia di Brindisi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie, strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 379 Ignazia e delle Terme di Torre Canne è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Villanova e Torre Pozzella in direzione di Brindisi. Deviazioni in loco. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
3: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso e anche yogurteria e creperia.
4: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
5: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
4: Ci vediamo al Popita a Torrevado sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.

con la stella senza cielo il grandissimo Ligabue a chiudere quello che è l'appuntamento del pomeriggio Frutti Frutti di oggi. Chiaramente vi ricordo il nostro Francesco Martello è già pronto per tenervi compagnia sino alle ore 20 con la sua Music Box. Io vi lascio con Tom Jones, la sua Sex Bomb, e vi do l'appuntamento domani alle 15. Mi raccomando ragazzi, in orario, fate i bravi. Un bacio dal vostro Carlo Aprile.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo.

0: è una di quelle.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Paura in mattinata su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv e atterrato in emergenza in Arabia Saudita. Il copilota omanita ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. Il primo ministro israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato una riunione urgente sulla sicurezza. Emergenza per una lite in cabina di pilotaggio, ha ufficialmente annunciato la compagnia aerea Fly Dubai, spiegando che non si è trattato di un incidente di sicurezza.
1: Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni si chiude una delle più lunghe operazioni militari americane del XXI secolo. Sono circa 2.500 gli ultimi soldati statunitensi a lasciare la base di Harir nei pressi di Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, mettendo formalmente fine alla presenza militare iniziata il 20 marzo 2003 con l'invasione dell'Iraq guidata dagli Stati Uniti. Il ritiro completa l'attuazione dell'accordo siglato nel 2024 tra Washington e Baghdad.
2: Giornata di tragedie sul lavoro. Un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Il lavoratore è deceduto a causa delle ustioni riportate. Un altro 29enne di origine bengalese è rimasto gravemente ferito. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio dove stava effettuando operazioni di svuotamento di un edificio rurale. Illeso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni.
1: A caccia di qualunque riscontro o indizio tra mail, file e negli hard disk dei vari PC sequestrati a Gianni Di Vita, marito e padre, rispettivamente, di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre. Questa sembra essere la pista che gli specialisti dello SCO stanno seguendo da 24 ore per venire a capo del duplice omicidio di Pietracatella. Ieri l'uomo è stato in questura a Campobasso per 3 volte in un giorno dopo che in mattinata era stato perquisito il suo studio da commercialista.
2: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Lo rileva l'Istat sottolineando che il dato è più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari al più 0,7% su base mensile e al più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
1: Il tennis. Novak Djokovic torna a vincere dopo 3 mesi. Il serbo supera il primo turno dell'ATP 500 di Pechino battendo in 2 set 6-3-7-6 il portoghese Nuno Borges. Qualche difficoltà sul piano fisico per Nole, che ha chiesto anche un medical time out, ma per lunghi tratti è riuscito ad esprimere un tennis di alto livello.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa. Il piacere del regalo.
2: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
5: Music Box, tutti i colori della musica, con Francesco Martella.

tutta musica, non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso e anche yogurteria e creperia.
5: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
6: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
5: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
7: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondo Radio 08 33 54 60 72.
8: Chi si o male? Perché non dai una niente, o sai che devo male? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver. Welcome to

0: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
1: Pubblicità. Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
2: Fantastico! E cos'altro offrite?
1: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
2: E il montaggio e lo smontaggio?
1: Anche quello, oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
3: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
4: Con Branca termoidraulica e irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca termoidraulica e irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
5: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
6: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

Buongiorno Salento, il contenitore mattutino in onda da lunedì al sabato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Alle 7, notizie dal Salento e dalla Puglia. Alle 8, almanacco, oroscopo, curiosità e meteo. Alle 9.30, la rassegna stampa con la cronaca nazionale, locale e sportiva. Alle 10, spazio aperto con la musica richiesta, informazione e intrattenimento. Alle 12.30, il giornale radio con notizie dal Salento. Buongiorno Salento, in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.

0: In zona Piazza Gaia Olenti nella notte tra lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la movida. Il 21enne è precipitato in un caveidio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella biblioteca degli alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
1: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
0: E la GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino in via Pinelli nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Secondo la ricostruzione fornita dall'avvocato difensore, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver seguito il fidanzato con il quale aveva avuto una lite e la madre del piccolo. Il bambino ricoverato all'ospedale Regina Margherita con antraumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
1: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passabile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
0: Il tennis, il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino, il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione, l'infortunio al ginocchio è superato, quello che Sinner sta valutando con il suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica che sta crescendo giorno dopo giorno.
1: Per ora è tutto. Una buona serata dalla redazione.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Pubblicità.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio a Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: Dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.

0: frutti. Tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio. Mondo Radio.
1: Music Box, tutti i colori della musica con Francesco Martella.

0: Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Perdere tempo, pareggio di Barbe. Tiro, terza linea del ramo, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
1: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
4: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio. Una grande radio in tutto il Salento.

0: Radio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.
1: Music Box, tutti i colori della musica con Francesco Martella.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Mondoradio Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Sulla 10 Genova Ventimiglia code in direzione di Genova per lavori tra Pietra Ligure e Spotorno. Rallentamenti anche in carreggiata opposta tra Spotorno ed Orcofeglino. Sulla 1 Milano-Bologna si sta in fila a causa di un incidente avvenuto tra Reggio Emilia e il bivio per la 22 del Brennero in direzione di Bologna. Ci spostiamo tra Marche e Abruzzo. Sulla 14 Adriatica code per lavori in direzione di Ancona tra Pescara Sud e Pescara Ovest, tra Pescara Nord e Pineto e poi tra Grottamare e Pedaso nelle due direzioni. Altre code sempre per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Bari. E a Roma su via Pontina code per incidente tra Mostacciano e Raccordo Anulare in questa direzione. Andiamo sulla 16 Napoli-Canosa, code anche qui per incidente tra Pomigliano d'Arco e il bivio per la 30 Caserta-Salerno in direzione di Canosa. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
4: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
5: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
4: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
6: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.

0: Music Box, Music, Music Box, Box. Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella.
1: Ci sono novità che cambiano.

0: nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Ruberto. La polizia interviene per una lite e trova della droga. Lo scorso 24 settembre gli agenti di polizia di Stato sono intervenuti a Galatina a seguito di una segnalazione relativa ad una lite. Gli agenti hanno sentito prima una donna che ha lamentato alcuni attriti con l'ex compagno a causa della mancata restituzione di effetti personali dopo la fine del rapporto. Subito dopo è giunto un 43enne che ha fornito la sua versione dei fatti. Nel corso dell'accesso al giardino però sono state individuate 4 piante di marijuana in infiorescenza. Il 43enne ha poi consegnato spontaneamente altre piante già essiccate e un involucro con 6 grammi di hashish. Tutto il materiale è stato sequestrato e l'uomo denunciato. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere 6 degli 8 soggetti arrestati nell'ambito dell'operazione antidroga con epicentro a Presicce Acquarica, eseguita dalla Guardia di Finanza di Lecce. Come emerso dalle indagini, la finanza ha smantellato un gruppo che aveva allestito il proprio quartier generale in un'abitazione. Tra le contestazioni sono stati ricostruiti diversi episodi estorsivi. Non sarebbero mancate però neppure le tensioni all'interno dello stesso clan per la gestione dei traffici illeciti. Gli investigatori hanno ricostruito il tentato omicidio di Francesco Guida, ferito con 5 colpi di pistola. Tutti gli indagati per il momento rimangono in carcere. Veniamo al doppio intervento nella notte dei vigili del fuoco del comando provinciale per 2 incendi d'auto. Il primo allarme è scattato intorno alle 22 a Lecce, in zona San Ligorio, dove è stata colpita dalle fiamme una Kia Sportage intestata al dipendente di un'area carburanti. I vigili del fuoco hanno estinto il rogo, che ha comunque danneggiato il mezzo. Qualche ora più tardi, intorno alle 3 a Borgagne, frazione di Melendugno, un incendio ha interessato una Fiat 500X parcheggiata in via Fratelli Cairoli e di proprietà di un odontotecnico. Il fuoco ha completamente distrutto la vettura e provocato danni ingenti anche a un edificio. Su entrambi i casi lavorano i carabinieri per stabilire la matrice. Cambiamo argomento. È stato consegnato ad Alessandra, giovane donna detenuta nel carcere di Borgo San Nicola a Lecce, il premio Afrodite 2026, giunto alla 5ª edizione. La vincitrice, autrice della poesia Ave Maria piena di rabbia, ha ricevuto il riconoscimento nel corso di una cerimonia che si è svolta lunedì pomeriggio nella biblioteca del carcere, sede del progetto Libere di Leggere, un laboratorio creativo nel quale lettura, scrittura e pittura esplorano mondi senza tempo. L'incontro, fortemente voluto dall'ideatore del premio e delegato di Ambiente Italia Antonio Inguscio, ha riunito 7 donne detenute della sezione di media sicurezza. Entrato in funzione oggi nella radioterapia dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce il nuovo acceleratore lineare destinato alla cura dei pazienti oncologici. Sono già iniziati i primi trattamenti. L'apparecchiatura amplia le possibilità terapeutiche del reparto e soprattutto consente di utilizzare su un numero maggiore di pazienti tecniche radioterapiche avanzate. Un acceleratore lineare in estrema sintesi è la macchina che produce e dirige fasci di radiazione ad alta energia contro il tumore. L'obiettivo è somministrare al bersaglio la dose necessaria, limitando quanto più possibile l'esposizione dei tessuti sani circostanti. Chiudiamo col calcio, le ultime su Lecce, nuovo allenamento mattutino presso il centro sportivo di Martignano per i giallorossi. Sotto la guida di mister Di Francesco e del suo staff, la squadra ha aperto la seduta con un'attivazione tecnica per poi passare al lavoro tecnico-tattico, una partitella a tema e alla cura dei calci piazzati. Assenti 9 nazionali, ossia Koulibaly, Fofana, Gandelman, Gaspar, Montei, Rondrin, Gom, Penev e Thiago Gabriel. Anche quest'oggi, a parte rispetto ai compagni Berisha e Goebbels, con quest'ultimo che sta ancora rinviando il pieno rientro in organico che dovrebbe comunque avvenire tra il weekend e l'inizio della prossima settimana. Per domani pomeriggio intanto alle ore 15 è in programma l'amichevole con l'Altamura, compagine di Serie C, che si disputerà a porte aperte al Dechi Center di San Pietro in Lama.
3: L'almanacco di domani.
2: Domani è giovedì 1 ottobre, la chiesa ricorda Santa Teresa e San Romano. I fatti di domani: nel 1832 a Milano si inaugura la prima illuminazione pubblica a gas. 1906 costituita in Italia la Confederazione Generale del Lavoro. Nel 1943 gli alleati entrano a

0: Napoli dopo la cacciata dei nazisti. 49 Mao Zedong proclama la Repubblica Popolare Cinese. Nel 50 la RAI inaugura il terzo canale radio. Nell'80 viene pubblicato Patriots di Franco Battiato. 82 la Sony presenta il primo lettore CD consumer. 89 migliaia di tedeschi dell'est possono valicare il muro di Berlino. E tra i nati il 1 ottobre nel 1903 il pianista Vladimir Horowitz. 1920 l'attore Walter Matthau. Nel 24 il 39esimo presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter. Nel 30 l'attore Philippe Noiret. 35 il giornalista Giampaolo Pansa. 35 è nata anche l'attrice di Mary Poppins Julie Andrews. 50 il cantante Leano Morelli. 59 un altro cantante Youssou N'Dour. 66 George Weah ex calciatore. Nel 70 il cantautore Samuele Bersani. E passiamo alle previsioni meteo. Domani un 1 ottobre, sempre con vento da nord e un piccolo incremento delle temperature. Cielo sereno o poco nuvoloso, mari poco mosso l'Adriatico, calmo lo Ionio. Il proverbio dice: è stolto colui che si ostina ad occupare un posto che sa di non meritare. Chiudiamo così a tutti l'augurio di una buona serata.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Mondo Radio, tutti frutti.
3: Pubblicità.
4: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
5: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
7: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
8: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
7: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
8: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
7: Jesco è a Melissano, zona industriale.
8: Come posso contattare Jesco?
7: Puoi chiamare Jesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
8: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
9: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
10: Questa è Mondo Radio. la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

0: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
1: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
3: Gol, Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Tiro, terza rete del ramo, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
4: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.

0: pubblicità. Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Pochi gli spostamenti sulla principale rete viaria della Puglia. Regolare la circolazione anche lungo la 16 Napoli-Canosa e sulla 14 Adriatica. Restiamo sulla 14 Adriatica per lavori questa notte tra le 22 e le 6, chiusura del tratto compreso tra Trani e Andria-Barletta in direzione di Pescara. Lavori anche sulla 16 Napoli-Canosa tra le 22 e le 6, completamente chiusa la stazione di Candela. Sempre possibili poi rallentamenti sulla Brindisi Lecce, dove si transita su carreggiata ridotta tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria in direzione di Brindisi e tra Trepuzzi e la tangenziale di Lecce in questa direzione. Proseguono poi i lavori sulla statale 16 Adriatica nel territorio di Maglie, dove si transita su carreggiate ridotte. Anche in questo caso sono possibili rallentamenti e code. E a Lecce in città fino al 5 ottobre chiusa via Paolo Colaci tra via Domenico De Angelis e via Giuseppe Battaglini in questa direzione. Bene, è tutto, grazie per attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ehi! Psst! Sì! Dico proprio a te! Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
3: Buongiorno Salento, il contenitore mattutino in onda da lunedì al sabato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Alle 7, notizie dal Salento e dalla Puglia. Alle 8, almanacco, oroscopo, curiosità e meteo. Alle 9.30, la rassegna stampa con la cronaca nazionale, locale e sportiva. Alle 10, spazio aperto con la musica richiesta, informazione e intrattenimento. Alle 12.30, il giornale radio con notizie dal Salento. Buongiorno Salento, in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: 1290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche a arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Create Stitz.
3: Ogni giorno.
2: Ogni giorno.
3: Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

0: pubblicità.
1: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Fai conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare dell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni. You don't need our name and bright light.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note dal 1994, solo su Mondo Radio. Blue Note dal 1994, solo su Mondo Radio.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Mondo Radio Tutti Frutti, le canzoni più belle degli ultimi 30 anni. Yeah, oh.

0: tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio tutti i frutti.
0: Mondo Radio tutti i frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio tutti i frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
1: Mondo Radio. No limit. No limit.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.